0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Malcolm Todd, Earrings.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Settembre, due settimane.

0: Sono le 6, buongiorno da Radio San Marino.
1: Radio San Marino. Radio San Marino. Meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Sarà la settimana del gran caldo, l'intensa ondata di calore è quella più importante di questa estate del 2026, ci porterà a valori decisamente oltre le medie di 10-12 gradi con punte anche di 40 gradi in pianura. Avremo afa piuttosto accentuata soprattutto lungo le coste nei grandi centri urbani, il che renderà ancora più opprimente il caldo. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Buon mercoledì mattina, continua intanto la nostra settimana tennistica, perché lo sapete che sono in pieno svolgimento i 33esimi Open San Marino Challenge 125 dal centro tennis Cassa di Risparmio, è sempre un po' complicato, centro tennis Cassa di Risparmio a Fonte dell'Ovo Montecchio San Marino. Siamo arrivati alla terza giornata con oggi, siamo partiti il lunedì, continuano le nostre dirette pomeridiane dalle 18, siamo io, buongiorno, Virco Zani e Irol che ci alterniamo dal circolo tennis per raccontarvi quello che accade, i risultati, le partite e comunque quella che è la movida all'interno del circolo tennis durante questa manifestazione che arriverà fino a domenica 2 agosto quando si giocherà finalmente la finale e conosceremo il campione del 2026. Intanto vi do il mio buongiorno, arriveremo fino alle 8 anche questa mattina con un sacco di belle notizie su cui sorridere e la bella musica della radio che senti come quella che sta per arrivare, Irama.

mi fanno ancora impazzire. Lighthouse Family, Question of Faith, canzone che ritorna dal 1997 nel mattino di Radio San Marino. Buongiorno e bentrovati sulla radio che senti, da Mirko Zanni con voi fino alle 8. Si sono da poco conclusi i campionati del mondo di calcio, lo sapete perfettamente, si sono svolti in America, Messico e Canada. Dico bene, vi do la classifica finale per chi fosse sfuggito, magari non ci ha fatto caso, gli è sfuggita. Al quarto posto è arrivata la Francia, al terzo posto l'Inghilterra, al secondo posto l'Argentina, mentre ha vinto la Spagna. La coppa bellissima, che secondo me è una coppa tra le più belle che ci possa essere nello sport. Una cosa molto bella è che Harry Kane, che è il centravanti dell'Inghilterra, che quindi è arrivata terza, ha fatto un'intervista appena rientrato nel suo paese, anche se lui durante il periodo lavorativo, chiamiamolo così, gioca a pallone per il Bayern di Monaco, che è una delle squadre più forti della Bundesliga, che è il campionato tedesco. Lui comunque è il centravanti del Bayern, ha rilasciato un'intervista dove ha detto: mentre ero in America ho avuto modo di giocare a golf con il presidente Trump. Va pronunciato proprio così, il presidente Trump, mica pizze fichi, cioè non è che ha detto ho giocato a golf con chicche e sia, come avrei potuto dire.

Sempre bello ritrovare la voce di Patti Bravo su Radio Savarino, una mattina d'estate, canzone che ci ha riportato agli anni 2000. Ancora buongiorno, bentrovati. Stavo leggendo una notizia che arriva dall'Inghilterra, non credo sia vera, per me è una fake news, non è possibile. Comunque sapete che molte volte ci sono delle case che hanno i giardini confinanti, poi vabbè, ognuno li copre come vuole, cerca di ripararsi meglio che può dalla visione di chi gli sta vicino, alzando delle barriere verdi che possono essere delle piante rampicanti o degli alberi alti, e per avere un po' di intimità, come si suol dire, all'interno del proprio giardino. Allora, per quasi un anno due vicini inglesi hanno avuto questa brillante idea di imitare i gufi in giardino. Forse perché volevano fare da richiamo o volevano effettivamente attirare i gufi nel loro giardino, per cui cosa hanno fatto? La sera uscivano e imitavano il verso del gufo. A un certo punto uno dei due ha cominciato a sentire che qualcosa rispondeva, dico qualcosa perché non posso saperlo, però qualcosa rispondeva, nel senso che qualcuno rispondeva a questo richiamo. Non si è accorto, ma è andato avanti un anno sta cosa, non si è accorto che anche al vicino era venuta in mente la stessa cosa. Dice: scusa, perché questo attira i gufi, io chi devo attirare, i barbagianni? No, io attiro lo stesso anch'io i gufi, vado fuori e faccio la stessa cosa. E si rispondevano fra di loro. A un certo punto hanno cominciato a intavolare anche dei discorsi che andavano avanti per qualche minuto, ma erano due persone, due esseri umani che imitavano il gufo e si rispondevano uno con l'altro.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che

straordinaria Orietta Berti qui insieme a Fedez e Achille Lauro con Mille, canzone bellissima, mi piace ancora veramente tanto, mi mette allegria. Cosa vi posso dire? Che ritorna dal 2021. Buona giornata, come va? State già facendo colazione? Direi che ormai l'avete quasi finita. Vi state preparando per andare al lavoro? Bene, molto bene. Il profumo del caffè vi sta accompagnando. Noi lo possiamo solo immaginare. Oh, qui si è ancora visto nessuno che possa offrire un caffettino la mattina subito. Mannaggia la miseria. Va bene, comunque andiamo avanti. Io sono Mirko Zanni, sarò con voi fino alle 8 e volevo farvi scoprire una cosa molto interessante. Lo sapevate che nelle targhe delle auto italiane ci sono delle lettere che dal 1984 non vengono più adoperate perché sono state tolte? Allora, le lettere sono la I, la O, la Q di quadro o di soquadro, dove ne trovate addirittura due, e la U. Avete presente? Perché queste lettere non vengono usate? Ma perché sono troppo simili a 1, 0 o V. La V di Vittoria, per esempio, no? La V di vicino, per esempio. Ma non all'occhio umano. Uno dice, vabbè, l'occhio umano si avvicina, poi vede quali lettere sono. No, il problema è che sono troppo simili all'occhio degli autovelox. Te capì com'è la storia?

Benji e Fede insieme ad Alex Britti, Viva la Vasca, questa canzone che per questa settimana rappresenta una delle nostre novità della radio, ma sicuramente la ritroveremo anche ad accompagnarci nelle prossime giornate e all'interno della Top 50 a scalare posizione dopo posizione. Top 50 che questa settimana vede la rentrée, il rientro della professoressa Ugolini, pronta a spiegarci posizione per posizione, pezzo per pezzo, come funziona la classifica dei 50 pezzi più programmati sulla radio che senti. Stiamo vivendo in questi giorni proprio gli US Open, i 33esimi US Open Challenge 125 di San Marino, che si giocano al centro tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell'Ovo a Montecchio. E volete non inserire una notizia di tennis? Non volete parlare di tennis un attimino? Allora parliamo di Sinner, che tornerà in campo a Cincinnati, quindi niente Montreal, l'obiettivo sono gli US Open. Dopo il secondo trionfo consecutivo a Wimbledon, il numero uno al mondo sceglie di riposare e saltare il Master 1000 canadese per puntare al 100% all'ultimo slam della stagione, che dovrebbe tenersi dal 13 al 23 agosto a Cincinnati. Quindi anche Alcaraz credo che rientri proprio in quell'occasione, quindi sicuramente ne vedremo delle belle. Adesso non ne vedremo delle belle, ma ne sentiremo delle belle. Emma e Fabio Fibra con Antidroga, poi Joe Cocker con Summer in the City, ma subito Will.i.am e Sergio Mendes.

0: La bellissima voce di Joe Cocker che ritorna dal 1994 Summer in the City a chiudere la nostra compilation qui su Radio San Marino. Stavo guardando un'immagine che mi ha distrutto il cuore. Io non so in quanti di voi sono cresciuti sperando che in famiglia gli comprassero la Vespa, il Vespone, quello che all'inizio si chiamava il Vespone, cioè il Pix. Quando venne fuori c'era questa Vespa enorme, bellissima, ne fecero diversi modelli, c'era anche il PE addirittura, che era un 200, e io sono impazzito per cercare di farmela comprare, però purtroppo non me l'hanno mai presa, anche perché aveva le ruote piccole, perché vabbè, insomma, non l'hanno voluta prendere. Adesso ho notato che c'è una foto di uno su internet che ha trasformato il suo PX in un barbecue e ci sono rimasto malissimo, non tanto per le salsicce, sono male quelle che stanno cuocendo, devo dire che è il bello della foto, però quando tu sei così appassionato a una cosa e la vedi ridotta a fare cose che non sono nella natura di quello per cui è nata, ti viene male, voglio dire, ma perché a me non l'hanno voluto comprare e a questo l'aveva e poteva fare quello che voleva, ci ha fatto un barbecue. Sono le ingiustizie della vita quelle che ti fanno star male.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita e non so come mai, come mai, come mai ti guardi un po', mi fa ridere.

0: Meglio di no.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: Malcolm Todd, Earrings.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere. Anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
2: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
1: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
3: A San Marino Outlet lo shopping è un'esperienza da vivere. Sono arrivati saldi in oltre 50 boutique, con sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet. Coccinelle, Liu Zhou Uomo, Under Armour, Twinset, The North Face e tanti altri. E tutti i venerdì, concerti e shopping fino a mezzanotte. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
4: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
5: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
6: Dal 13 luglio al 2 agosto, coccolino ammorbidente 45 lavaggi a soli 2,99 euro.
7: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Black Jack. Black Jack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Black Jack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Black Jack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
8: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
9: Tre giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19esima edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
10: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
11: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
12: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
11: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
13: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
14: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
15: Facciamo un viaggio nel 1984 e Fabio Concato parla di una sua amica che ha conosciuto e ha frequentato nel periodo in cui veniva al mare proprio qua sulle coste romagnole. Possiamo anche dire il nome, era Viserba, Viserbo, Viserbella, comunque da quelle parti. Rosalina, Fabio Concato è la nostra collection.

0: Olè.
1: Olè, bellissimo. Fabio Concato, 1984, Rosalina è la canzone che ci ha portato alla chiusura del nostro spazio mattutino. Io vi aspetto questa sera a partire dalle 18 al centro tennis Cassa di Risparmio a Fonte dell'Ovo Montecchio per i 33esimi Open Challenge 125 di tennis, gli internazionali di tennis firmati e targati da San Marino. Tra poco l'appuntamento con le prime pagine dei quotidiani e i titoli che le compongono, che oggi potete trovare in edicola. Da Mirko Zanni, grazie della compagnia. Vi aspetto oggi pomeriggio. Ciao!

0: delle tre sale del Club Vidomagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Buongiorno su San Marino, sono le 8.
2: Radio San Marino.
3: Dall'edicola. I titoli dei giornali di oggi.
1: I titoli dei quotidiani che trovate nelle edicole della Repubblica di San Marino e del circondario. Cominciamo con Repubblica.sm. Il ricordo della caduta del fascismo e il valore di un impegno sempre attuale. Il 28 luglio San Marino celebra la festa della libertà. Dalle pagine interne di Repubblica.sm, territorio, congresso di Stato, opere pubbliche, rettifiche e nuovi stanziamenti, la protezione civile, nuova ondata di calore intensa, i comportamenti da seguire, principio di incendio in un'abitazione a Domagnano, evacuata una famiglia, intervento della polizia civile. Parliamo di turismo, dalle pagine interne sempre di Repubblica.sm, grande soddisfazione per San Marino, Antiqua, il Medioevo conquista il centro storico e lo sport, Moto Racing Night a Misano, brillano i piloti sammarinesi. L'informazione di San Marino titola tutta pagina, USL, UCS, welfare che riconosca le fragilità, casa, tariffe sociali e lavoro, si tenga conto della disabilità e delle fragilità, non solo del reddito. In taglio alto, 28 luglio, una giornata dedicata alla libertà e alla rinascita della democrazia. Dalle pagine interne, Antiqua, il Medioevo conquista il centro storico e poi Domagnano, principio di incendio in un garage, sezione antincendio, evita il peggio. Parliamo anche di tennis tavoli, i sammarinesi splendono all'International Jav Cup di Olomouc. Siamo alla pagina dedicata alla Repubblica di San Marino dal Corriere Romagna, in taglio alto il Titano torna nel Medioevo e fa centro, record di presenze e costi ridotti del 35%. In taglio centrale incendio domestico, attimi di paura, famiglia evacuata, casa inagibile. Accise, domani si decide sugli sconti di agosto. In taglio basso invece truffe online, la banca sammarinese di investimento mette in guardia i clienti, attenzione ai profili falsi. Corriere Romagna, edizione di Rimini e San Marino, sequestrato il Grand Hotel Ariccione dopo il fallimento della società, congelati beni, conti, immobili e quote per 29 milioni di euro. Tra gli imputati per bancarotta anche l'ex amministratore Gianni Andreatta. A Ariccione c'è stata una maxi operazione della Guardia di Finanza a cui è dedicata anche la fotonotizia a centro pagina. Taglio basso, cade, si fa male dal comune, 25 mila euro. Colpa di un marciapiede dissestato, accade a Sant'Arcangelo, la donna si era fratturata una mano, condannato l'ente. Dalle pagine interne, multe, il comune difende i controlli, accade a Cattolica. Il Corriere Romagna, l'edizione di Forlì Cesena, campanile in sicurezza, Cesena Duomo chiuso, altri due mesi. Finiti i lavori sulla torre, ora si continua con opere interne. La fotonotizia centropagina, invece, a Cesenatico un ramo di pino è finito sopra due autovetture. E ancora l'archivio comunale svolta ad agosto, i documenti alluvionati a Forlì saranno ospitati per ora da Formula Servizi. Il Corriere Romagna ancora, questa volta nell'edizione di Ravenna, Faenza, Lugo ed Imola. Il Pinarella, omicidio di Musiani, il cellulare al setaccio, non si esclude che il 54enne conoscesse i suoi assassini. A Ravenna, in taglio alto, controllori aggrediti sull'autobus, picchiati da una coppia di giovani senza biglietto che si sono poi dati alla fuga, l'arma sulle loro tracce. La fotonotizia, operazione Zenigata, preso Lupin, maxi sequestro di droga. In taglio basso, Imola, Ortignola, il nuovo round in tribunale, ordinato il rilascio della piscina per fare i corsi. I richiami dalle pagine interne, sempre dal Corriere Romagna, edizione di Ravenna, Faenza, Lugo e Imola, Cervia, movida selvaggia sul lungomare e a Lugo, spinte, calci e sputi ai militari, è stato arrestato. Il resto del Carlino, la pagina nazionale, prestiti europei per le armi, l'Italia prenota 14,9 miliardi, Tajani, chiederemo i fondi, Safe e ipotizza la cifra, Crosetto stretto alternativa ai titoli di Stato. La Lega frena, decide il Parlamento. La fotonotizia centropagina, l'Italia Mancini e Ranieri, Malagò la scelta migliore. La politica ovviamente internazionale, Trump e Netanyahu alleati sull'Iran e Zelensky prova a blindare gli aiuti ricevuti alla Casa Bianca. Scatta lo sciopero, gara da rifare, piano straordinario per l'ex Ilva, c'è qualche difficoltà. È ancora profanata la Madonna di Medjugorje, scritte deliranti e blasfeme sopra la statua, arrestato un polacco di 31 anni, a fuoco anche l'altare esterno. E siamo adesso alla pagina dello sport, o meglio della Gazzetta dello Sport, titolo a tutta pagina: Malagò ha scelto Mancini, CT, Ranieri DT, amici miei. E il titolo: il presidente vara un'Italia costruita al circolo Aniene, Roberto l'uomo giusto, ho riflettuto sulla rabbia, la A delusa voleva Conte. E poi ancora nella pagina principale della Gazzetta dello Sport, il piano di Infantino, vendere la FIFA e privatizzare il mondiale, la rivelazione arriva dal Times, l'affare sarebbe con Trump. E poi un richiamo dalle pagine interne, riguarda la giornata per la scherma, oro più oro, fioretto e spada, mondiali tutti azzurri. Questi sono i titoli principali dei quotidiani che trovate in questa mattinata nelle edicole della Repubblica di San Marino e del circondario. L'informazione su Radio San Marino torna alle 11 con la nostra redazione. Per quanto riguarda tutti gli approfondimenti, li potete fare sul nostro sito ufficiale sanmarinortv.sm. Vi consigliamo di scaricare anche la nostra app.
2: Radio San Marino, meteo.
4: Saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sarà la settimana del gran caldo, l'intensa ondata di calore è quella più importante di questa estate del 2026, ci porterà a valori decisamente oltre le medie di 10-12 gradi con punte anche di 40 gradi in pianura. Avremo afa piuttosto accentuata soprattutto lungo le coste nei grandi centri urbani, il che renderà ancora più opprimente il caldo. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
1: 8-7 minuti dopo avervi dato conto su quelle che sono le prime pagine dei quotidiani che trovate in edicola stamattina, diamo il via ufficiale a questo appuntamento insieme a Roberto Bagazzoli. Da adesso praticamente arriviamo fino alle 10 di questo mercoledì 29 luglio. Ribadisco bene, no? Il concetto del fatto che sia già il 29 luglio. L'unico, allora, non è l'unico fastidio che provo stamattina, no? Del fatto che la bella stagione stia correndo alla velocità della luce, o meglio, quella è la sensazione che si ha quando si sta bene, ecco, poi bene fino a un certo punto, perché oggi riaumentano le temperature, per cui ecco, avremo, no, ancora qualche altra motivazione per cominciare lamentandoci poi, no? Ecco, intanto buongiorno e bentrovati, un saluto a tutti coloro che stanno andando o sono già al lavoro, a chi invece, ecco, ha deciso di alzarsi presto, lo sta facendo già da tutte le vacanze per andare a mettere piedini nella sabbia. Sì, perché oh, la vacanza è una vacanza. Il sottofondo è quello di Radio San Marino con Bruno Mars per cominciare.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: Siete su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli, buongiorno, bentrovati a tutti quelli che insomma sono già reattivi, poi c'è anche chi ci sta pensando, devo dire la verità, insomma, ma quello ovviamente si farà con calma. Parliamo adesso del Giappone, che ha presentato una soluzione piuttosto insolita e particolare per affrontare quelle che sono le temperature estive, no? Quelle estreme, queste ondate di calore, no? Che stanno riguardando diverse parti del mondo. Da noi ricomincia in queste ore. Si chiama Doimon Box. Si tratta di una cabina di raffreddamento monoposto, cioè un frigorifero praticamente ad altezza d'uomo, che ha le sembianze, dicevamo appunto, di un frigo. La sua particolarità è che invece di conservare cibo e bevande è stata progettata per raffreddare rapidamente la temperatura delle persone. I dettagli del prodotto sono, fra le altre cose, stati analizzati anche dal Guardian, giusto per fare un nome altisonante, però fa ridere, capito? È come avere il sarcofago. Comunque complimenti ai giapponesi, perché l'uovo di Colombo, hanno veramente scoperto qualcosa di importante, o meglio, dicevamo che non è una vera e propria scoperta, ma è qualcosa che abbiamo sempre avuto, no? Ecco, sott'occhio, ma non ci abbiamo mai pensato effettivamente. Non lo so, a me è capitato una volta quando sono stato questa settimana a comprare una bibita in un bar, aprendo il frigo, ecco, mi ci sarei chiuso dentro molto molto volentieri. Giuli insieme a Biagio Antonacci adesso con l'ultima canzone, questa è Radio San Marino.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

Questa è Radio San Marino, siete insieme a Roberto Bagazzoli, le 8:23 minuti di questo mercoledì 29 luglio. Parliamo anche di cinema, il conto alla rovescia può cominciare. Si sono concluse ufficialmente le riprese di Bentornati al Sud, il nuovo film diretto da Luca Miniero che riporta al cinema Claudio Bisio e Alessandro Siani, la coppia diventata uno dei simboli della commedia italiana degli anni. Tornerà su grande schermo il 25 dicembre prossimo, quando la pellicola sarà distribuita nelle sale da Medusa Film. La lavorazione è durata 7 settimane e ha coinvolto 3 città molto diverse fra loro: Castellabate, Roma e Milano. Devo dire che anche, diciamo, la prima versione a me era piaciuta molto, no? Assolutamente, poi sono due personaggi straordinari e quindi sono molto molto curioso, ecco, con calma, arriviamo a Natale con calma, però, perché sennò come sempre mi viene l'ansia solo pensiero, anche perché già in giro ci sono i panettoni nei supermercati. Giselle Dimanche, Midi Pil su San Marino. Che

0: Una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco.
1: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
2: Se qualcuno al telefono

0: Sull'estratto conto.
1: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
2: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Lo sai qual è il numero perfetto?
5: Il 3. Non c'è 2 senza 3. I 3 desideri, i posti sul podio.
4: Sbagliato.
5: Ma come?
4: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo Team Vision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più, 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi e dopo l'estate uno sconto di 2 euro per sempre.
5: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
6: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
7: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
6: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro. Per la tua pubblicità.
8: Per la tua pubblicità.
6: 0549 88 20 06.
9: Siamo arrivati alle 8:33 minuti e per noi il 30° minuto è sacro perché ci permette di farvi conoscere quelli che saranno i numeri uno di domani, i potenziali, se è giusto dire numeri uno di domani. E allora il nostro viaggio vi farà scoprire anche quelle che sono le future new entry della nostra classifica che trovate nel weekend. Il nuovo singolo di Saif è veramente molto molto carino, si intitola Parlar d'amore, lo ascoltiamo adesso su Radio San Marino. Ascolta.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titancop trovi tanti prodotti scontati con le tessere del risparmio, dai maggior valore alla tua spesa, più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titancop e Fidelity Più. Per tutti i clienti, ultimo giorno con il 25% di sconto su tutte le birre Coppa. Approfittane. Per i clienti Fidelity Più, tonno all'olio d'oliva nostrano 12 lattine a 7,99 euro. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titancop compri bene, spendi smack e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titancop e la tua spesa sicura sempre a Dogana, anche la domenica. È tempo adesso della nostra compilation. Fra poco ritroveremo Gaia con Bossa Nostra, Elton John con Club e The End of the Street. Cominciamo intanto con The Corrs e Breathless.

0: San Marino Outlet lo shopping è un'esperienza da vivere. Sono arrivati saldi in oltre 50 boutique, con sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet. Coccinelle, Liu Zhou Uomo, Under Armour, Twin Set, The North Face e tanti altri. E tutti i venerdì, concerti e shopping fino a mezzanotte. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
1: Tre giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19esima edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: Speciale anni 60, la rivoluzione musicale. Ogni domenica sera dalle 22 su San Marino Classic, la radio dei grandi.
4: Radio San Marino per il sociale.
5: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che

0: i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
1: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
0: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
2: Questa è Radio San Marino, siamo arrivati alle 8:51 minuti, che ovviamente quelli che ci seguono sanno che è un momento cruciale della nostra programmazione, perché facciamo questo viaggio nel tempo. In questo caso sto per accompagnarvi mano nella mano negli anni 80, dove ritroviamo una canzone davvero molto carina di Loredana Bertè, In alto mare.
3: Rivivi insieme a noi le

0: Le tre sale del Club Vidomagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Buongiorno, su San Marino sono le 9.
2: Radio San Marino. Radio San Marino. Meteo.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: Sarà la settimana del gran caldo, l'intensa ondata di calore è quella più importante di questa estate del 2026, ci porterà a valori decisamente oltre le medie di 10-12 gradi con punte anche di 40 gradi in pianura. Avremo afa piuttosto accentuata soprattutto lungo le coste nei grandi centri urbani, il che renderà ancora più opprimente il caldo. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo. Stavo riguardando quella notizia che vi ho raccontato nel corso della prima parte della nostra mattinata, che riguarda i frigoriferi, dove mettersi dentro praticamente per difendersi dai colpi di calore va a finire che i giapponesi ci hanno anche ragione. Se cercate Doimon Box e così avrete un'idea, però non è che sia proprio venduta a quattro spicci, perché ci vogliono all'incirca 9.000 euro per comprarlo. Allora, fra poco Mavericks con Dance the Night Away, quindi metteremo del fresco idealmente nella nostra mattinata. Cominciamo da Karol G.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

buongiorno, siete su Rete San Marino insieme a Roberto Bagazzoli, vi sto accompagnando verso le 10 in questo mercoledì. Ha cancellato tutto. Non appena capito il governo di Bucarest non sarebbe stato a suo ricatto, un hacker ha bloccato un intero settore, pensate, nevralgico dell'economia rumena. Quando ha visto che i suoi interlocutori non avevano intenzione di pagare neanche un soldo, gli sono bastati pochi click per mandare in fumo una quantità enorme di dati pubblici, eliminando migliaia di documenti amministrativi, le credenziali di tutti i dipendenti e tutti i documenti del catasto. Adesso vallo un po' a ricostruire o comunque immagino che ci sia ancora un archivio cartaceo, magari non proprio aggiornato, a cui far fede. Ma vabbè, insomma, in bocca al lupo al governo di Bucarest, però certo che insomma, ecco, cedere a un ricatto non è una cosa veramente semplicissima. Sta per tornare in pista, la data fissata è il 16 agosto prossimo, quando avrà finito la sua convalescenza dopo la sua caduta dal palco. Ovviamente ha pubblicato anche dei meme per scherzarci su, sta benissimo fortunatamente. Noemi, tu cosa fai questa sera? Stare con te.

Era Giorgia con Girasole, pezzo del 2004 su Radio San Marino, buongiorno. Allora parliamo della figlia di Tom Cruise che ha tagliato ogni legame con suo padre, ha rinunciato al celebre cognome, almeno secondo quanto riferiscono i media statunitensi. Suri Cruise, unica figlia nata nel 2006 dal matrimonio con Katie Holmes, e ora Suri Noel. Noel è anche il secondo nome della madre. Su Page Six si legge che l'attore è stato assente praticamente nella vita della figlia fin dal divorzio dalla Holmes nel 2012. Secondo l'attrice di Dawson's Creek, la giovane non ha neanche mai ereditato denaro da un fondo fiduciario del padre, quindi insomma ecco un taglio che vabbè insomma non ha sicuramente degli interessi dietro, mettiamola così, che è già un bel passo avanti, quindi si tratta proprio di una presa di posizione per una persona che per te è praticamente una sconosciuta, cose che naturalmente capitano anche a noi umani. Voglio dire, non è una cosa per cui noi siamo in un certo qual modo protetti. The Bausa Magnetic su Radio San Marino.

0: con Guantanamera su Radio San Marino, 9:25 minuti. Buongiorno. Secondo gli scienziati, l'intelligenza artificiale sta spegnendo la nostra capacità di ricordare e il nostro senso critico. Voi usate ChatGPT, i vostri figli lo useranno a scuola. Sappiate allora che secondo alcuni studi cognitivi l'intelligenza artificiale sta spegnendo quella che è la memoria e la capacità critica. Si chiama ritiro cognitivo e negli studenti porta a un calo di voti, anche perché i giovani ne fanno sicuramente un uso eccessivo. Nel passare da internet all'era dell'intelligenza artificiale subiamo sempre più informazioni praticamente inutili, ma confezionate e ovviamente pronte per essere predigerite senza essere filtrate. Mettete sempre più in circolo news sovrabbondanti ma di scarsa qualità, e intanto l'intelligenza artificiale diventa sempre più diciamo pervasivo. Forse da Sapiens con l'AI, invece di evolverci, stiamo involvendo? Beh, insomma, adesso i toni sono abbastanza drammatici, forse qualcosa di vero c'è. Io credo che no, siamo sempre in tempo per cercare di arginarlo il problema, ecco, io da questo punto di vista voglio essere decisamente positivo. Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, eccola!
1: Mi

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco! L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: A San Marino Outlet lo shopping è un'esperienza da vivere. Sono arrivati saldi in oltre 50 boutique, con sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet. Coccinelle, Liu Zhou Uomo, Under Armour, Twin Set, The North Face e tanti altri. E tutti i venerdì, concerti e shopping fino a mezzanotte. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
3: Lo sai qual è il numero perfetto?
4: Il 3. Non c'è due senza tre, i tre desideri, i posti sul podio.
3: Sbagliato.
4: Ma come?
3: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo Team Vision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più, 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi e dopo l'estate uno sconto di 2 euro per sempre.
4: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
5: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 30 luglio il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
0: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
6: Ogni sera dalle 21, Radio San Marino Classic vi regala grandi atmosfere musicali, canzoni che fanno sognare, per un'ora di autentico relax. Classic in Love, dalle 21, solo su Radio San Marino Classic.

Si intitola Boston, il pezzo di Stella Lefty, entrata nella nostra new play della settimana qui su Radio San Marino. E adesso, siccome fuori fa caldo, anzi molti so che state aspettando questo ciclone africano con tanta preoccupazione, ecco, noi facciamo una cosa: immaginiamo di entrare in una gelateria e di trovare accanto al pistacchio, la stracciatella, i gusti mais dolce, tofu all'albicocca e ponzu, oppure olio d'oliva. Allora, non è un gioco, perché il Guardian ha assaggiato, pensate, classificato 99 tra i gelati più insoliti dell'estate 2026. Alcuni sembrano inventati veramente durante una sfida tra persone che avevano già mangiato troppo. Eppure, insomma, il vincitore è stato un gelato al popcorn con burro alla nocciola, premiato proprio per l'equilibrio tra il dolce e il salato. E la cosa interessante è che l'originalità da sola non basta, cioè puoi avere in realtà l'idea più sorprendente del mondo, ma se dopo il primo assaggio tutti cercano educatamente un bicchiere d'acqua, insomma, forse manca qualcosa. Insomma, creatività sì, ma con giudizio, perché tra innovazione e confusione a volte veramente c'è soltanto una pallina servita in una coppetta. E adesso invece noi serviamo bella musica, ne arrivano tre tutte di fila, la nostra Summer Compilation con Samurai J, Flamenco Paranoia, We're Gorgeous

0: Baby Bird, You Are Gorgeous, questa è la nostra compilation qui su Radio San Marino, che ci ha fatto ritornare anche agli anni 90 in questo mercoledì invece 29 luglio, dove oggi festeggiano l'onomastico Marta Maria e Lazzaro, quindi auguri a tutti. Poi 29 luglio del 54 veniva pubblicato nel Regno Unito La Compagnia dell'Anello, che è il primo volume del Signore degli Anelli di Tolkien, e nel 58 invece appunto veniva firmato il provvedimento che istituiva la NASA. E poi a compiere gli anni oggi c'è anche il pilota Fernando Alonso, 45, per lui è una cifra normale, insomma, purché non venga comunicata come velocità. E adesso invece scopriamo insieme quali sono le novità musicali di questa settimana qui su Radio San Marino.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
2: Settembre, due settimane.

0: tutte le novità musicali noi facciamo insieme la storia della musica con gli Swing Out Sister 1989, un album, il secondo, intitolato Kaleidoscope World, univa pop, soul, eleganza cinematografica, anche il videoclip guardava un po' al grande schermo. Il titolo della canzone è You On My Mind.
1: Rivivi insieme a noi le

0: Twisted Sister, You on My Mind. E vi dicevo anche che il videoclip di questa canzone guardava al grande schermo, ispirandosi proprio all'atmosfera sofisticata del film Il caso Thomas Crown del 1968. Ecco la nostra collection su Radio San Marino, tra l'altro gruppo che nacque a Manchester negli anni 80. Il nome curiosamente fu preso proprio da una vecchia commedia musicale anni 40, non perché tutti ne fossero in realtà innamorati. Secondo la storia poi raccontata dalla band, era l'unico nome sul quale, diciamo, riuscivano ad essere d'accordo, perché non piaceva davvero a nessuno. E già questo è un piccolo capolavoro di mediazione: quando non riusciamo a trovare qualcosa che entusiasmi tutti, possiamo almeno scegliere qualcosa che tutti detestano nello stesso modo. Con il tempo, insomma, però quel nome è diventato riconoscibilissimo, così come, insomma, la voce elegante di Corinne Drevery e quel suono, insomma, sospeso tra il pop, il jazz, il soul. Diciamo che la musica ha anche questo talento: prende una decisione nata quasi per ripiego e la trasforma in identità. Quindi se oggi, che ne so, magari avete fatto una scelta non proprio memorabile, dai, lasciatele almeno il tempo di diventare vintage. Adesso è mercoledì, ma Holly e Julie sembrano già avere un calendario qualche giorno avanti questa domenica.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

tanto li fai pure tu. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi. Ora dimmi che rimani pure se non piove più.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: È già partita la sirena? Sanno già che ci vengono a prendere in questo programma su Radio San Marino? Caro

0: Possiamo fare di meglio, vero?
1: Esatto, magari il programma che vi aspetta in diretta ogni giorno alle 16 e replica la sera a partire dalle 20 qui su Radio San Marino.
2: Su Radio San Marino sono le 11 in punto, arriva la nostra redazione con le notizie.
3: Radio San Marino. Radio San Marino. Le notizie.
4: Buongiorno dalla redazione, da Silvia Fabbri. In apertura alle celebrazioni ieri della Festa della Libertà, il PSD e Libera hanno festeggiato insieme la ricorrenza della caduta del fascismo con un evento all'ex tirovolo di Murata tra politica, spettacoli e musica. Momento clou il dibattito sull'Europa e sui prossimi passi in tema di accordo di associazione con il segretario agli esteri Luca Beccaria, ai vertici di ANIS e CSDL. La firma non sarà un punto d'arrivo ma di partenza, ha detto Michele Muratori di Libera. Essere associati darà una marcia in più al paese, alle nostre imprese. Gli ha fatto eco Silvia Cecchetti del PSD. 200° anniversario della posa della nuova Pieve di San Marino e 100° della sua elevazione alla dignità di Basilica Minore. Ieri la commemorazione di queste importanti date con una santa messa presieduta dal Vescovo di San Marino Montefeltro, Domenico Beneventi, alla presenza dei capitani reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva e del segretario di Stato alla Cultura Teodoro Lonfernini. A seguire l'architetto Renzo Broccoli ha illustrato alcuni materiali preparatori delle decorazioni plastiche della nuova Pieve in corso di recupero e studio. E torna la tensione in Medio Oriente dopo alcuni giorni di sospensione dei raid. Il nuovo aumento delle ostilità arriva all'indomani dell'incontro alla Casa Bianca tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu, definito eccellente dal premier israeliano. Nella notte Teheran ha attaccato una base americana in Giordania e colpito 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Il prezzo del petrolio è tornato a salire con nuovi timori per i carburanti. Secondo Reuters, l'Iran riceverà nelle prossime settimane 400 lanciamissili antiaerei dalla Cina. Ed è di nuovo allarme caldo in Italia. Arriva sulla penisola un anticiclone africano portando con sé la quarta ondata di calore dell'estate con temperature previste fino a 40 gradi. Oggi le città da bollino arancione salgono a 10, domani a 16. Al bollino rosso di Campobasso domani si aggiungeranno quelli di Perugia e Rieti. Allerta anche a San Marino, dove spiega la protezione civile le massime potranno raggiungere i 37 gradi di media e le condizioni di disagio saranno generate in buona parte dalle elevate temperature notturne. L'ondata di calore dovrebbe durare tra i 7 e i 10 giorni. Per finire il tennis, esordio vincente per Andrea Pellegrino agli internazionali di San Marino Open nel match serale che ha chiuso il programma del primo turno. Il 29enne di Bisceglie, numero 137 della classifica mondiale, sesta testa di serie, ha sconfitto 6-4, 6-0 in un'ora esatta di gioco il 20enne Carlo Alberto Cagnato, numero 389 ATP, in gara con una wild card. Giovedì Pellegrino affronterà per un posto nei quarti il brasiliano Thiago Monteiro. Per il momento è tutto, vi ringrazio per l'ascolto. Per tutti gli aggiornamenti vi ricordo il nostro sito internet, scaricate la nostra app e seguiteci sui social.
3: Radio San Marino Meteo.
5: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
6: Sarà la settimana del gran caldo, l'intensa ondata di calore è quella più importante di questa estate del 2026, ci porterà a valori decisamente oltre le medie di 10-12 gradi con punte anche di 40 gradi in pianura. Avremo afa piuttosto accentuata soprattutto lungo le coste nei grandi centri urbani, il che renderà ancora più opprimente il caldo. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
7: Sono le 11:04, bentrovati su Radio San Marino. Io sono Katia De Monte e questa è la nostra seconda ora nel nostro spazio di cui il bicchiere mezzo pieno, la nostra tribù è in movimento. Abbiamo ancora un'oretta e mezza da trascorrere insieme fino alle 12:30 con musica, storie curiose, leggerezza e soprattutto quella voglia di guardare la giornata da un'angolazione leggermente diversa senza stravolgerla. Naturalmente è mercoledì mattina, quindi non è che possiamo fare miracoli, però noi ripartiamo con tre lingue per esprimere lo stesso concetto. Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Me Love con You Don't Know, e questa mattina vi ho chiesto quale comportamento tutti considerano normale ma a voi sembri completamente assurdo. Allora al 335 104 1027 Maria scrive: non capisco perché si debbano conservare i servizi belli, i vestiti eleganti e i profumi migliori aspettando un'occasione speciale. Se mi piacciono li uso anche di martedì. E io, cara Maria, concordo con te, anche perché l'occasione speciale potrebbe essere semplicemente essere riusciti ad arrivare a martedì, chissà. Comunque Stefano dice: mi sembra assurdo telefonare a qualcuno e come prima domanda chiedere dove si trovi. Prima chiedimi come sto, poi eventualmente organizziamo insomma tutto il resto. Laura invece dice: non capisco perché dovrei finire un libro o una serie che non mi piacciono soltanto perché li ho iniziati. Ecco, questo è un punto importante, no? Abbiamo già perso abbastanza tempo per scegliere cosa guardare, non è che è necessario prenderne altro per finirlo contro voglia. Dai, io vi ringrazio comunque con i vostri messaggi, continuate a scriverci insomma le regole non scritte che abolireste. Noi invece adesso cambiamo decisamente atmosfera con Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.

ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

c'è anche Vasco Rossi con Senza Parole nella nostra mattinata qui su Radio San Marino. A proposito di parole, sulle confezioni alimentari invece, insomma, ne troviamo moltissime, anzi alcune riescono comunque a lasciarci pieni di dubbio. Vi dico questo perché l'Associated Press ha approfondito il significato delle date riportate sulle etichette, cioè espressioni come, che ne so, da consumarsi preferibilmente entro. Ecco, in questo caso riguardano generalmente la qualità del prodotto, cioè dopo questa data il gusto, la consistenza o comunque la freschezza.

essa, diciamo, potrebbero non essere più perfette, però non significa che allo scoccare della mezzanotte, insomma, quell'alimento cambia improvvisamente personalità. Diverso è invece il da consumarsi entro, ecco, che deve essere rispettato con maggiore attenzione. Naturalmente contano anche, insomma, il tipo di alimento, la conservazione, le condizioni della confezione. Noi però davanti ad uno yogurt scaduto da 24 ore insomma ci dividiamo un po' in due categorie: chi lo elimina con procedure, insomma, da materiale radioattivo, e chi lo osserva, lo annusa e poi magari dice: beh, secondo me può fare ancora, insomma, un'altra stagione. Insomma, tutto questo per dirvi: leggiamo bene le parole prima di condannare del tutto il contenuto. Dai, adesso invece sale a bordo Alex Warren con la sua Passenger.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco!
1: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
2: Dal 13 luglio al 2 agosto, coccolino ammorbidente 45 lavaggi a soli 2,99 euro.
3: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Black Jack. Black Jack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Black Jack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Black Jack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
4: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
5: Tre giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19esima edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
6: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
7: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
8: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
9: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
10: Ed ora spazio alle nostre new play. Arriva di notte questa, attraversa strade illuminate, ci porta in una città in cui anche gli angeli hanno qualche difetto. Protagonista Achille Lauro, che ovviamente mescola immagini cinematografiche, fragilità e desiderio dentro una canzone che sembra un po' osservare il mondo da un finestrino mentre tutte le luci scorrono fuori. Si intitola La città degli angeli, l'ascoltiamo subito qui

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Ed ora andiamo insieme da Titan Coop, dove puoi trovare tantissimi prodotti scontati con le tessere del risparmio, dar maggior valore alla tua spesa con più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti, ultimo giorno con il 25% di sconto su tutte le birre Coop. Approfittane. Per i clienti Fidelity Più, tonno all'olio d'oliva Nostromo 12 lattine a soli 7,99 euro. E noi ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi Smack, e se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura sempre, a dogana anche la domenica. Ed ora un'altra Summer Compilation, tre brani tutti di fila, Tame Impala con Dracula e poi Urlando contro il cielo di Ligabue ad aprire Luca Di Risio, Calmi,
2: Sangue Freddo.

0: Urlando contro il cielo su Radio San Marino, 11:44 minuti di questo mercoledì 29 luglio, dove ho il piacere di avere qui con me adesso un'intera, diciamo un'intera classe quasi, no? I ragazzi dei soggiorni culturali, cioè sammarinesi all'estero, che appunto tornano qui, vengono a visitarci e ho con me Agustin. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno
1: a tutti.
0: Ecco, Agustin, tu da dove vieni? Perché voi siete tantissimi qui, vi ho tutti qui con me nel mio piccolo studiolo, mi sento veramente accompagnata e sostenuta questa mattina. Tu da dove vieni?
1: Io sono di Argentina, della provincia di Cordova.
0: Ecco, mi sembrava dall'accento, guarda un po'. E poi fra l'altro mi dicevi Agustin oppure Luca. Ecco, mi hai detto, puoi chiamarmi o Agustin o Luca.
1: Io prefero Agustin.
0: Ah, ok, però Luca è il secondo nome.
1: Il primo nome.
0: Ah, è il primo, e quindi tu preferisci il secondo?
1: Ma perché la mia mamma e il mio babbo mi chiamano Agustin.
0: Ah, ok, ok, quindi come fosse poi sostanzialmente il primo. Bello però avere questa doppia scelta. Allora, stavo appunto dicendo, voi ragazzi siete qui, venite da ogni dove praticamente per ritornare qui a San Marino, e sono già circa 2 settimane.
1: È la terza settimana.
0: Allora dai, raccontaci qualcosa, com'è andata questa visita, questa avventura qui a San Marino.
1: Ma tutto questo è bellissimo e sono molto impressionante per tutti noi, perché abbiamo di aver visto la prima, la seconda e la terza torre, la gastronomia, abbiamo stato con le capitane reggenti in una audienza, abbiamo parlato in TV, e tutto è bellissimo per noi perché nel nostro paese non è più comune.
0: Ah, ok, quindi diciamo è anche un'occasione proprio per...
1: Molto speciale per tutti noi.
0: Che bella questa cosa. E c'è qualcosa che a te personalmente ha colpito in maniera particolare? Qualcosa che magari non immaginavi o non conoscevi?
1: Io sono stato qui oltre volta, ma non più di 6 ore, poche ore.
0: Poco tempo.
1: Sì, poco per tutto quello che questo paese tutto quello che si può vedere, mangiare, ascoltare.
0: Il mangiare vedo che colpisce un po' tutti, vedo già illuminarsi gli occhi, d'altronde mancano 10 minuti a mezzogiorno, secondo me, insomma, arriva anche il languorino, quindi qui si mangia molto bene.
1: Buonissimo, tutto
0: bello.
1: È buonissimo.
0: Questo è un bellissimo biglietto da visita. Io ti ringrazio di essere stati con voi, ringrazio tutti voi. C'era qualcuno che voleva salutare?
2: Buongiorno a tutti!
0: Come ti chiami?
2: Emma.
0: Ciao Emma, grazie ragazzi!

0: A San Marino Outlet lo shopping è un'esperienza da vivere. Sono arrivati i saldi in oltre 50 boutique, con sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet. Coccinelle, Liu Zhou Uomo, Under Armour, Twin Set, The North Face e tanti altri. E tutti i venerdì, concerti e shopping fino a mezzanotte. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 30 luglio il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
4: Il martedì sera rivive la storia del rock. Speciale rock dalle 22 su Radio San Marino Classic.

0: Ah, scusate l'interruzione, ma vi rubo pochi secondi per dirvi che tra poco torna Stabiliamo un contatto, l'appuntamento con Marco Corona e Paolino Zanetti.
1: Dico,
0: cosa?
1: La fai lunga.
0: Ma no, sono stato velocissimo.
2: Stabiliamo un contatto.
3: Su Radio San Marino, mezzogiorno in punto, ancora ben trovati. Questa è la radio che senti, tra l'altro il nostro contenitore, sapete, si chiama, noi siamo quelli del bicchiere mezzo pieno, e allora abbiamo ancora mezz'oretta con tanta musica, tante curiosità, tante storie da raccontarci, ma anche da scambiarci, quindi 335 104 1027 il nostro numero WhatsApp se volete mandarmi i vostri messaggi, oppure vocali audio se volete fare sentire anche la vostra voce. Poi vi ricordo anche le nostre pagine social, Facebook, Instagram e X, lì ci potete trovare.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go. L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
3: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
3: Lo sai qual è il numero perfetto?
4: Il 3. Non c'è 2 senza 3. I 3 desideri, i posti sul podio.
3: Sbagliato.
4: Ma come?
3: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo Team Vision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più, 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi e dopo l'estate uno sconto di 2 euro per sempre.
4: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
5: Ehi, sì, dico a te, lo sai che Più Me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più Me è molto di più per te.
6: Dal 13 luglio al 2 agosto, Foxy carta cucina 2 rotoli a soli 1,69 euro.
0: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
0: 3 giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19esima edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
8: Nonna, sono io. Ho cambiato numero. Ho avuto un incidente. Mi servono 1500 euro subito. E ti prego, non dire niente a nessuno. È urgente.
9: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
10: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
9: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
11: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
12: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
13: Estate 1996.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, New Play. Malcolm Todd, Earrings.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: La radio che senti.
1: La radio che senti.
0: Radio San Marino.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a Leore 20 aquí en Radio Caribe.
1: A San Marino Outlet lo shopping è un'esperienza da vivere. Sono arrivati saldi in oltre 50 boutique, con sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet. Coccinelle, Liu Zhou Uomo, Under Armour, Twin Set, The North Face e tanti altri. E tutti i venerdì, concerti e shopping fino a mezzanotte. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Black Jack. Black Jack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Black Jack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Black Jack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
4: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
5: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
6: Dal 13 luglio al 2 agosto, coccolino ammorbidente 45 lavaggi a soli 2,99 euro.
7: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
8: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
9: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
10: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titancoop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titancoop e Fidelity Più. Per tutti i clienti. Ultimo giorno con il 25% di sconto su tutte le birre Coop. Approfittane. Per i clienti Fidelity Più, tonno all'olio d'oliva Nostromo 12 lattine a soli 7,99 €. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino, ricordandoti che con Titancoop compri bene e spendi smack, ma se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titancoop è la tua spesa sicura, sempre, a Dogana, anche la domenica.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Settembre, due settimane.

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: A San Marino Outlet lo shopping è un'esperienza da vivere. Sono arrivati saldi in oltre 50 boutique, con sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet. Coccinelle, Liu Zhou Uomo, Under Armour, Twin Set, The North Face e tanti altri. E tutti i venerdì, concerti e shopping fino a mezzanotte. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
3: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 30 luglio il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
0: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
4: Ogni mercoledì sera su San Marino Classic Funky Feeling, un viaggio nella musica funk and disco proposta e mixata dal DJ e produttore Corrado Alunni. Funky Feeling, ogni mercoledì dalle 22 alle 23. San Marino Classic, la radio dei grandi.
0: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: buon pomeriggio. Sono le 15. Radio San Marino. Le notizie.
1: Buon pomeriggio da Filippo Mariotti. PSD e Libera hanno celebrato insieme il 28 luglio all'ex tiravolo di Murata con un confronto dedicato all'accordo di associazione con l'Unione Europea. Governo, partiti e categorie economiche guardano già al dopo firma attesa tra fine settembre e inizio ottobre. L'obiettivo è trasformare l'intesa in opportunità concrete per imprese, giovani e paese. La CSDL propone inoltre di valorizzare maggiormente la festa della libertà. Verso il congresso l'USL dedica un incontro alle tutele per sportivi e studenti atleti. Positivo il bilancio del protocollo tra segreterie istruzione e CONS, che ha sostenuto 119 studenti, 11 dei quali di alto livello, con percorsi formativi dedicati. Il sindacato chiede ora maggiori garanzie per chi lavora nello sport e propone un tavolo con politiche e parti sociali su compensi, infortuni e diritti ancora non pienamente regolati. Passiamo alla cronaca. La Procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra alcuni manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo di polizia. L'indagine è affidata al PM Stefano D'Ambruoso e gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Torna l'allarme caldo in Italia con l'arrivo dell'anticiclone africano e temperature fino a 40 gradi. Le città da Bolino Arancione salgono oggi a 10 e domani a 16. Campobasso resta in rosso con Perugia e Rieti. Allerta anche a San Marino, dove le massime potranno raggiungere i 37 gradi e il disagio sarà accentuato dalle alte temperature notturne. L'ondata dovrebbe durare almeno tra 7 e 10 giorni. Infine lo sport con il calcio. Saranno i kosovari del Drita gli avversari del Tre Fiori nel terzo turno preliminare di Conference League. Questo è l'esito della doppia sfida tra il Drita e i maltesi del Floriana. Dopo il pari per 1-1 della gara di riandata, la squadra campione del Kosovo ha vinto la sfida di ritorno per 2-1 dopo i tempi supplementari. La gara di andata è in programma a San Marino il prossimo 6 agosto. Ritorno in Kosovo il 13 agosto. Gli aggiornamenti come sempre sul nostro sito sanmarinortv.sm. Scaricate la nostra app, seguiteci anche sui social.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, New Play. Settembre, due settimane.

0: Cosa dite, cominciamo?
1: Butto su, Marco. Dai, butta giù.
0: Vi dico che sono le 16 adesso. È tutto pronto. Cosa c'è adesso?

Summer Funk comincia l'appuntamento dedicato al nostro sondaggione One One, che fa rima con Paolone, Paolino, Marco Corona.

0: grazie.
1: Dai, ma no, non sono me.
0: Comunque, cioè, stabiliamo un contatto in summertime. Ben ritrovati su Radio San Marino, l'ora d'aria. Ma chi c'è?
2: Cos'è? Ecco a voi la community più esaurita d'Italia.
0: Hai ragione.
2: Ciao ragazzi, Chiara da Brescia.
0: Ciao Chiara.
2: Sto caldo mi dà la testa, mamma sì. mia.
0: Mamma mia.
2: Vabbè, lasciamo perdere. Sì. Ragazzi, sondaggione. Qual è la frase di una canzone che vi tatuereste e dove?
0: Soprattutto dove?
2: Sbizzarritemi, dai, sentiamo.
0: Ok.
2: Ma vi dico la mia, eh.
0: Ok. Quindi è una minaccia più che una promessa. 335 104 1027 un sondaggione, come lo potremmo definire?
3: Sondaggione tatuaggistico.
0: Tatuaggistico, cosa vuol dire?
4: Marco,
0: Fabrizio,
4: sti sondaggioni falli più facili, dai, così possono rispondere anche quelli come me.
0: Ma come te?
4: Sì, dai, quelli come me, cioè, quelli come me, dai, non fare l'indiano, hai capito?
0: Quelli non ci arrivano tanto, vabbè.
5: Vai, andata.
0: 335 104 1027, quale frase di una canzone, naturalmente, per Fiction ti tatueresti?

0: dove sei andato a tirare fuori?
1: È vero. Dal successo degli Scotch degli anni 80 alla versione del 2004 dei Pops and Scar. Mirage, stasera la luna.

0: le note vocali.
1: Che palle corona che sti vocali.
0: Allora, avete mai sentito che leggo messaggi? No, una volta lo facevo, adesso invece mi piace sentire la vostra voce, addirittura che mi aiuta, rilancia il sondaggio.
2: Ciao Marchino, avanza da Gradara. Allora, il sondaggio di oggi dice: quale frase di una canzone ti tatueresti e dove? Mi tatuerei la frase:
0: quale?
2: Dimmi quando tu verrai. Ok.
0: Sì.
2: Riferendomi alla pensione. A parte gli scherzi, me le tatuerei proprio
0: dove?
2: Sul braccio, così che è ben visibile.
0: Okay.
2: Ciao Marchino, contatto esaurito.
0: Cos'è che ha detto?
2: Ciao Marchino, contatto esaurito.
0: Machino?
3: Anzo, gli allucinogeni sono pericolosi.
0: Infatti, Ocio.
4: No Marco, io mi farei tatuare a te che sei sostanza dei giorni miei. Dedicato a mia figlia e mia moglie.
0: Ah, però.
4: Ci sta.
5: Dottore, 30 unità di insulina, rapida.
4: Una miseria che di dolcino a testa mi è venuto sul glucosio. Bisogna che vada a fare le analisi subito.
0: Ah, può darsi.
6: Ciao Corona.
0: Ciao.
6: E ciao a tutti.
0: Ciao.
6: Allora, io vorrei tatuare su una parte del corpo che solitamente non è esposta, diciamo nascosta.
0: Sì.
6: Una vecchia canzone di Vernice che faceva.
0: Ah, sì. E vado giù, sì. E vado su. Anche questa dell'estate. Vado giù, giù, giù. Quindi. E poi ancora giù.
6: E andavamo su, su, su, e andavamo giù, giù, giù, su e giù,
0: sì.
6: Su e giù.
0: Una
6: così
0: volta.
6: Quando sarò più vecchio, che sarà un bel ricordo, almeno guardo lì e mi ricordo dei vecchi tempi.
0: Allegria!
6: Capito? Allora dai, guardate al volo. Sai che però, per modo di dire, perché un mio amico,
0: sì,
6: a 50 anni, ha fatto annuncio sul giornale con scritto circa moglie, gli hanno esposto 30 persone.
0: 30?
6: E sai cosa gli hanno esposto? Vieni a prendere pur la mia.
0: Ma no!

0: scusate, Olivia Rodrigo su Radio San Marino. Allora, avete sentito il domandone di oggi del sondaggione qui su Radio San Marino?
1: Ho trovato la parola di una canzone da tatuare.
0: Ok, bene. Vedi che ce lo fanno anche sapere per tranquillizzarmi al 335-104-1027.
2: Marchigno, vai in un'altra puntata del sondaggione. Allora,
0: sì,
2: io ho pensato a una canzone di Marcella, quando sta per finire il breve ritornello dice la mia gatta ancora lì, non parla ma dice sì.
3: La mia gatta ancora lì,
0: sì,
3: non parla ma dice sì.
0: E quindi?
2: Se dovessi fare un giorno quel tatuaggio, di metterlo appena sotto l'ombelicolo. A buon intenditore poche parole.
0: Sì.
2: Oh no, Marco?
0: Certo.
2: La mia gatta ancora lì, non parla ma dice sì. E saluti!
4: Mandagli a gente che conosci.
0: Comunque, c'è qualcuno che ha trovato la risposta al
1: sondaggione tatuaggistico.
0: Vogliamo rilanciarlo, Lela?
5: Contatto stabilito dalla Lela, buongiorno a tutti, ciao Marco.
0: Ciao.
5: Per il sondaggione di oggi dobbiamo scegliere una canzone e farci il tatuaggio con il testo. Allora io lo metterei dietro la schiena, mi rimane il posto lì. Vabbè, ne ho già quattro, quindi sarebbe il quinto.
0: Però.
5: E vi vado a leggere il testo, ma secondo me l'hai indovinato subito,
0: Vai.
5: Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono.
0: Sì.
5: Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. La cura di Franco Battiato, dai, l'avevate capito, immagino.
0: Certo.
5: Una canzone meravigliosa che lui ha dedicato ai suoi figli e io la dedicherei ai miei.
6: Ma c'è un po' d'allegria.
5: Ciao a tutti.
0: Ciao. Davvero, Lela. Eccolo. È tornato.
7: Allora come andiamo?
0: Tutto bene?
7: Bene. Allora, quale frase di una canzone ti faresti tatuare e dove? Allora, intanto io non sono per i tatuaggi,
0: no.
7: Ma se dovessi farmi un tatuaggio, quella frase di una canzone, anche se a me non mi piace, perché io sono non ho nessun tatuaggio,
0: detto,
7: per rispondere alla tua domanda del sondaggione, quale frase di una canzone ti tatueresti
0: ancora
7: e dove? Allora, intanto scomoderei il mitico Vasco Rossi,
0: sì,
7: e
0: sì,
7: mi farei tatuare una frase della canzone Colpa di Alfredo, ma la farei tatuare sull'avambraccio sinistro.
0: Ma quale?
7: Praticamente la frase nel testo dove dice è andata a casa.
0: No!
8: Andata a casa con il negro.
0: Ma no, Fabrizio, è anche meno colorito, eh?
7: Ma Marco, io questo dovevo fare. Una cosa dovevo fare, rispondere al tuo sondaggione.
0: Sì, però.
7: L'ho fatto, se non ti va, io quello dovevo fare.
0: Ho capito.
7: Allora, allora fallo te, suonatelo te, cantatelo te,
0: no,
7: fai tutto tu. Ma poi cosa vuoi che sia? Quest'ora sono tutti al mare, chi ci ascolta? Chi ti ascolta?
0: Ma
7: dai.
0: Ma non è vero, stiamoci calmi.
7: Cosa? Stiamoci calmi cosa? Cosa stiamoci calmi?
0: Io, ragazzi, veramente lo so come andare avanti. Cosa dite? Cosa dobbiamo fare secondo voi, con Fabrizio?
9: Via, fate largo, questo va in psichiatria, presto!

0: Sa caro Vasco, proprio di questa giornata, giusto?
1: Coca-Cola.
0: Ancora.
1: L'uomo che non deve chiedere.
0: Mai. Eh sì, perché oggi Rimini.
2: Con tutte quelle bollicine.
0: Ha votato in consiglio comunale con 18 voti favorevoli, 5 contrari e un'astensione. La cittadinanza onoraria a Vasco, e quindi noi l'abbiamo fatto un piccolo tributo con le bollicine. Torniamo comunque su Radio San Marino. Sapete come rispondere al sondaggione?
3: Io sto pensando.
0: Ok, la domanda è: qual è la frase? Anzi, facciamolo dire a lei.
3: Buon pomeriggio, ciao Marco, contatto stabilito dalla veglia. Una frase di una canzone che mi dovrei tatuare e dove?
0: Sì.

0: Non ho dubbi. Hem Titanium, io sono come il Titanium, la canzone la conosci, lo sai qual è?
1: Certo,
0: e me la scriverei esattamente sulla spalla sinistra.
1: Ah, ok.
0: Hem Titanium.
1: Voi avete capito qual è il punto? Io credo sia questo.

0: Marue, perfetta, questa è la mia frase.
1: Per fortuna che l'abbiamo capita noi. Allora, quale frase di una canzone Vita Tuareste e dove? E questo è il sondaggio di Radio San Marino oggi, fino alle 17 con Marco Corona e Paolino Zanetti. Dai, un pezzettino ancora.
2: E vai!
1: Devo dire che abbiamo citato Vasco Rossi e Vasco ritorna.
3: Ciao Marco, ciao ragazzi. Cosa che mi farei tatuare? Userei la canzone di Vasco Rossi.
1: Quale?
3: E la frase sarebbe e sono ancora qua. Eppure ci aggiungerei sotto
1: già.
3: E me la piazzerei in mezzo alla fronte. Me la tatuerei proprio sulla fronte.
1: Ok.
3: Perché ogni volta quando incontro quelli che mi hanno magari spezzato o quelli che mi vorrebbero vedere altrove, prego.
1: Prego.
3: Vedete la frase? E sono ancora qua.
1: Già,
3: arrangiatevi. Okay. Ciao.
1: Ciao. Allora, vi ricordo nel sondaggione che...
4: Stiamoci calmi.
1: Esatto, so che qualcuno ce l'ha con qualcun altro, però insomma siamo qui giusto per passare la nostra ora d'aria.
5: La so.
1: Eccola.
5: La so.
1: Ciao.
5: Ciao a tutti, contatto saldito da Milena.
1: Ciao Milena.
5: Allora. Io la frase che mi tatuerei, anche se non è propriamente la mia canzone preferita e il mio cantante preferito,
1: okay,
5: è quella di Vasco dove dice vai e fottitene dell'orgoglio.
1: Ah,
5: ecco, quella giocala, me la tatuerei sicuramente. Forse magari, chissà, potrebbe essere anche un prossimo tatuaggio, visto che mi piacciono un sacco i tatuaggi.
1: Vedi?
5: Quindi potrei anche pensare di farmelo.
1: Okay.
5: Ciao.
1: Ciao, scusa Milena, puoi dirmi ancora cosa ti tatueresti? Cioè la frase della canzone Giocala?
5: Vai e fottitene dell'orgoglio.
1: Veramente era...
6: Corri e fottitene dell'orgoglio.
1: Corri e fottitene.
5: Corona!
1: Dimmi!
5: Basta!

0: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 30 luglio il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
1: A San Marino Outlet lo shopping è un'esperienza da vivere. Sono arrivati saldi in oltre 50 boutique, con sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet. Coccinelle, Liu Zhou Uomo, Under Armour, Twinset, The North Face e tanti altri. E tutti i venerdì, concerti e shopping fino a mezzanotte. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
2: Ehi sì, dico a te, lo sai che Più Me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più Me è molto di più per te.
3: Dal 13 luglio al 2 agosto, Foxy carta cucina a due rotoli a soli 1,69 euro.
4: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini. Tre giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19esima edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
5: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
6: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
7: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
6: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
8: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
9: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.

0: pewnie. Johnny Glamour. Po modelu wysa spoko.
1: La domanda è solo una.
0: Quale?
1: Perché?
0: Perché? Perché devo imitare Giovanni Vernia? Businessman, dito della piaga, per tornare qui su Radio San Marino. Allora, qual è il sondaggione di oggi? Mi aiuta qualcuno di voi?
2: Buongiorno a tutti dalla Vale.
0: Ciao Vale.
2: Allora, quale canzone mi tatuerei se dovessi farmi un tatuaggio?
0: E dove? Come
2: I Will Always Love You? No.
0: Quella di Whitney Houston? No.
2: Troppo scontata.
0: Quindi?
2: Non lo so, non mi viene in mente una frase di una canzone che mi prenda e mi strappi l'anima, va bene, mi faccio il tatuaggio di quella.
0: Sì.
2: Ma ci penso, vi faccio sapere se mi viene in mente.
0: Bene, dai.
2: Sì, ma per il momento buio assoluto.
0: Bene.
3: Ma vedi a certo che conosci.
0: No, infatti, cioè, a questo punto io mi chiedo, ma prima di registrare un vocale, pensate alla risposta, no? Cioè, ho capito. Ce l'hai, Vale?
2: No, mi è venuta in mente.
0: Sì. Ce l'hai?
2: Questa di sicuro. Questa Quale? va bene.
0: Vasco Rossi?
2: Quella, insomma, avete capito.
0: Quella di Marco Masini.
2: Quella andrebbe bene in tutti i contesti.
0: Ecco. Ok, va bene. Fai tutto tu.
2: Dai, me lo dico da sola.
0: Vale,
2: fatti vedere da uno bravo che mi sa che ne hai proprio bisogno.
0: Però tranquilla, perché non sei l'unica.
4: Allora. Io non amo i tatuaggi. Diciamo che questa, come si dice, è per fiction, no?
0: Sì, solo per fiction.
4: Però mi sai anche che io sono appassionato, piace la bicicletta e vado in bici.
0: Sì, esatto.
4: C'è una frase di una canzone di Stadio dedicata a Marco Pantani, che io ho sempre adorato. E purtroppo lo hanno fatto fuori. E mi tatuerei quella frase lì.
0: Fa sentire.

0: Sì, già, è proprio così, perché io tra l'altro sono anche un sognatore. Effettivamente la prima volta che sono andato sul Prodoi è stata una cosa fuori di testa. Veramente.
1: Immagino.
0: C'è da chiudere gli occhi e guardare il mare.
1: Bello.
0: Un saluto, ciao ciao.
1: Ok, e cosa diciamo?
2: Via allegria, ciao.
1: Esatto, sì, in questo programma...

0: Parole, in realtà,
1: Solo una? Vai, quale?
0: tipo il titolo di una certa canzone di Magini che avete capito tutti quale.
1: Vai! Sì, quella lì.
0: sì, quella va
1: Quella
0: benissimo, quella va benissimo.
1: va
0: Proprio,
1: fa.
0: guarda, me la tatuo dappertutto, guarda, dappertutto. Contatto esaurito, ciao Marco,
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: ciao.
2: Avete ascoltato?
3: Paolo, contatto esaurito, che manda a Ramengo la sua dignità.

0: Please Don't Go dal 1992, da quell'estate lì ritrovata su Radio San Marino. Stavo guardando che avevo già pronto una nota, vocale da mandare in onda, è stata cancellata. E vabbè, dai, allora ricordatevi,
1: mandate queste note vocali, altrimenti Marco dopo vi chiama a casa, vi bussa alla porta e non se ne viene più fuori.
0: Ma non è vero, non sono così insistente. Certo è che questo programma, Stabiliamo un Contatto, funziona con tutte le vostre voci.
2: Buongiorno Marco, Renato dalla provincia di Bari.
0: Ciao.
2: Anche qua a Bari un caldo insopportabile.
0: Davvero?
2: La maglietta è sempre inzuppata di sudore.
0: Che schifo.
2: Vabbè. Quale frase di una canzone migliore tipo una vita in vacanza?
0: Ah, ok, sì, bella.
2: Io guarda, mi tatuerei il disegno di un camper,
0: sì,
2: e sopra una vita in vacanza.
0: Perché tu sei sempre in vacanza.
2: Il testo di una canzone, una vita in vacanza,
0: sì, sì,
2: una
0: sì.
2: Donna, una vecchia che balla, più o meno è così, dai.
0: Sì, non aggiungere altro.

0: Perché? Perché ce n'ho gli zebedei pieni di lavorare, non c'ho più voglia, basta.
1: Ok.
0: Ho lavorato, ho fatto straordinari, 2-3 lavori in un. Ho consumato. Se era ore, io ero da minimo 10 anni che ero in pensione, se si poteva andare in pensione a ore.
1: Ma non si
0: va. Purtroppo si va a giornate. E non ci siamo ancora.
1: Ok. Vabbè, auguri.
0: Io la mia ve l'ho detta, ragazzi, dalla provincia di Bari, come sempre tutto, quindi a voi la linea.
1: La cosa bella è che noi hai detto di una vita in vacanza, non ti tatueresti? Nessuno che rompe con fortuna che non ti sei tatuato quella frase lì. Allora, avete capito, quindi quale frase di una canzone vi tatuereste e dove?
2: Vai, andata.
1: Andata, spiegato. A proposito di allegria.
3: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao.
3: Allora, quando ho letto la frase del sondaggio di oggi, la mia mente è immediatamente andata a una canzone di Edoardo Bennato.
1: Quale?
3: Quindi, sulla spalla destra,
1: sì,
3: la scapola.
1: La scapola.
3: Decisamente.
1: Sì.
3: Mi tatuerei questa frase.
1: Quale?
3: Cerco l'isola che non c'è.
1: Ecco, allegria.
3: Poi dopo, dietro questa frase, c'è tutto il mio modo di pensare, sì, nella mia testa che va a mille. Ecco, questa frase in questo momento della mia vita è proprio indicata, quindi farei quello. Però
1: c'è un però.
3: Io non amo i tatuaggi.
1: Ecco, anche tu.
3: Quindi sarebbe solo una cosa molto virtuale.
1: Certo, dai.
3: Ciao,
1: sì,
3: Marco.
1: Sì. Come dicevo io, è solo fiction, ma soprattutto è davvero. Quindi Barbara praticamente lo farebbe solo per il nostro sondaggione. Andrea?
4: A me non piacciono i tatuaggi, ma se ci fosse un tatuaggio adesivo mi imprimerei la frase "Non si può vivere di solo pane", che è una frase tratta dalla canzone "C'è fame" di Renato Zero.
1: Ah, ok.
4: Una delle canzoni che ascoltavo anni fa e che...
1: E?
4: Anche risentirla ora, insomma, pensando tra le varie fasi, la fase di bollitura del mio cervello, tra le varie frasi, questa è quella che mi attira di più.
1: Ok.
4: Ciao Marco.
1: Ciao, tra l'altro non la conosco bene, possiamo sentire un pezzettino?

0: È anche vero che non si può vivere di solo pene.
1: In che senso?
0: Non pensate male, malvagi, che non siete altro. Il mio è un dire pane in pugliese.
1: Madonna, che ci vede questo ragazzo.
2: Esatto. Renato Zero, special guest. Allora, vi piace il tema di oggi?
3: Marco, che bello sto sondaggio, mi piace un bel po', eh?
2: Davvero?
3: Mamma mia. Allora,
2: io
3: sarei capace di tatuarmi tutta la canzone.
2: Quale?
3: Piero Pelù, Gigante. Per me è stato un colpo di fulmine.
2: Subito?
3: E la prima volta che l'ho ascoltata ho subito pensato a mio figlio.
2: Ah,
3: e
2: sì,
3: e soprattutto
2: bello
3: la strofa dove... quel pezzettino di strofa dove dice: il
2: dove
3: tuo
2: dice?
3: Non è un pianto, ma è il tuo primo canto. È poesia, è meraviglioso.
2: È vero, bellissima frase.
3: Comunque no, io me la tatuerei tutta.
2: Ok.
3: Solo che tutta non posso, dovrò scegliere.
2: Cosa scegli?
3: Una strofa, quella che mi piace di più.
2: E qual
3: però
2: è?
3: Vabbè, io quella, Marco.
2: Quella
3: tutta
2: lì.
3: La vita quella.
2: Tu?
3: Niente di proibito, tu sei benvenuto al mondo.
2: Questa? Decidi questa?
3: Brava, eh?
2: Sì, va bene.

0: A San Marino Outlet lo shopping è un'esperienza da vivere. Sono arrivati saldi in oltre 50 boutique, con sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet. Coccinelle, Liuzhou Uomo, Under Armour, Twinset, The North Face e tanti altri. E tutti i venerdì, concerti e shopping fino a mezzanotte. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 30 luglio il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
4: Il giovedì sera dalle 22 su San Marino Classic, speciale Black and Soul. San Marino Classic, la radio dei grandi. San Marino
5: Classic. Radio San Marino per il sociale.
6: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
7: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
6: Lascia che le cose belle continuino per sempre.

0: chi?
1: Si muove.
0: Si muove tutto qua. Si muove. Giovanotti Alfa, buon vento per tornare su Radio San Marino. C'è un sondaggione.
2: Ciao a tutti, sono Lanto.
0: Ciao Anto.
2: Ma io penso che la frase che mi tatuerei,
0: sì,
2: magari anche sulla fronte, così si vede bene,
0: Qual
2: è questa.
0: Quale?
2: Hai presente la canzone di Pino Daniele, Io so pazzo, no?
0: Sì.
2: Io so pazzo.
0: Eh.
2: Io so pazzo.
0: Sì.
2: Mi sono scassato un cazzo. Ecco.
0: Quella lì.
2: Quella ultima frase, mi sono scassato un cazzo, lo
0: basta,
2: so, un po'
0: sì,
2: porno la mia risposta,
0: eh?
2: Però me la tatuerei proprio lì, che la
0: fronte,
2: vedano tutti,
0: eh.
2: Allora tu dirai, ma come, non ce l'hai neanche quell'attributo lì?
0: Esatto.
2: No, no, cioè, ti assicuro che in questi anni in me è cresciuto e mi sono cresciute pure le insomma,
0: sì, quelle robe lì, sferiche, sì,
2: gli altri due attributi.
0: Sì, certo.
2: Va bene, ciao.
0: Va
2: a
0: bene.
2: Tutti.
0: Devo dire che classe.
3: Non ci scassato.
4: Ciao Marco, sicuramente tatuaggi io non me ne farò, di quello sono sicuro, però volendo rispondere al sondaggio di oggi ti dico questo.
0: Quale?
4: Nella mia vita ho praticato tanti sport,
0: sì,
4: in ambiti diversi, però c'è sempre stato un filo, un collegamento fra le cose che ho fatto. Perché sia per esempio quando facevo il calcio nelle superiori piuttosto che il baseball con la mia squadra,
0: sì,
4: l'importante è vero che nello sport serve l'impegno, vuoi vincere sicuramente, ma quello che era per tutti importantissimo era dare spettacolo. Quindi la frase che io sceglierei da tatuare è una frase presa da una canzone degli 883, che spettacolo quando giochiamo noi, e lì era veramente spettacolo di alto livello.
0: Sì.
4: Poi non ti dico dove lo farei perché io non lo farò certamente.
0: Ok, ciao.
5: No, ma adesso vuol fare il guru anche John.
6: Ciao Marco, sono la Chiara.
0: Ciao.
6: E sempre quella solita scuola internata.
0: Allora,
6: se dovessi scegliere la frase di una canzone, visto che ho sempre sonno, mi tatuerei questa frase qui.
0: Quale?
6: E tu dormi, dormi.
0: Vasco.
6: Mentre i miei sogni crollano.
0: Ecco, allegria.
6: Ecco, così, visto che ho sempre sonno, mi sembra l'ideale.
0: Certo.
6: E infatti che sbadiglio, che mi viene. È tutto esaurito.
0: Ciao.
7: Giacomo, l'ex muratore a Ravenna, patrimonio dell'umanità, e distabiliamo un contatto.
0: E si chiude con lui.
8: Bella, ciao Marco, contatto stabilito da Ravenna.
0: Allora?
8: Ah, se mi tatuassi la frase di una canzone, quale sarebbe?
0: Quale sarebbe? È facile.
8: Lo so, sarò monotematico. Però
0: quella.
8: Io mi tatuerei questa frase.
0: Vai.
8: Non arrenderti mai, perché il bene tu sei.
0: Certo.
8: E da quale canzone sarà mai tratta?
0: Goldrake.
8: Sì. Dalla sigla di Goldrake. Non arrenderti mai perché il bene tu sei con noi. Goldrake! Lo so. Sarò scontato, però
0: La risposta è quella.
8: E a proposito di tatuaggi, anche questa l'ho già raccontata.
9: La vecchiaia.
8: Comunque c'è questo calciatore, famoso calciatore, sai che adesso sono tutti tatuatissimi.
0: Certo, sì.
8: Comunque imbrocca uno, la porta nella sua camera d'albergo la sera, comincia a spogliarsi. E vede che, e lei nota che lui sul petto, si toglie la maglietta, sul petto c'è scritto Pirelli. Ma quello perché lo sponsor mi paga per portare il logo addosso e me lo sono fatto tatuare sul petto.
0: Ci sta.
8: Poi si toglie il pantalone, vede che su una gamba c'è scritto Red Bull e dall'altra c'è scritto Pironi. E quelli, sempre solita storia, perché i sponsor mi pagano fior di soldi e me li sono tatuati sulle gambe.
0: Sì.
8: Poi si toglie le mutande e sul pipino c'è scritto AIDS.
0: Come AIDS?
8: No, è quello, perché c'è scritto quello? Non ti preoccupare, perché adesso è in fase di riposo, ma quando è in tiro c'è scritto Adidas. Ciao Marco, contatto stai
0: tutta la vita. Che roba vecchia.
9: Ah Giacomo, quante volte l'hai raccontata?
0: Esatto.
8: Ciao Mickey, dovunque tu sia.
0: Ok, vai. Grazie per averci seguito. Con questo sondaggione si chiude il nostro appuntamento. Grazie a Paolino Zanetti. Noi ci sentiamo quotidianamente alle 16 su Radio San Marino, perché...

0: Hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a Leore 20 aquí en Radio Caribe.
1: E aquí che c'è l'appuntamento del pomeriggio, tranquilli ragazzi, non è successo niente, molto tranquillamente insieme fino alle 7:30 per questo pomeriggio di mercoledì, in cui le temperature stanno via via alzandosi, questa è una cosa piuttosto evidente, ma questo non ci fermerà, ma soprattutto non sta fermando i grandissimi sportivi del tennis internazionale che è di scena a San Marino già dal scorso fine settimana, ovvero gli Open di Tennis Challenger 125, e che noi stiamo seguendo ovviamente in diretta già da qualche giorno, grazie a due persone espertissime di tennis, sicuramente molto più di me, non c'è dubbio, come Mirko e come Irol, con i quali ci collegheremo più tardi, dopo le 6, perché faremo queste veloci incursioni direttamente sui campi da gioco, sulla terra rossa, per farvi percepire quella che è l'eleganza di uno sport incredibile, che anche se non lo vedete, vi faremo veramente sentire, percepire. Questa è la nostra promessa, e poi invitarvi ad andare a seguire dal vivo, che è la cosa più importante. A tutto ovviamente aggiungiamo la grande musica dell'estate, partiamo con Karol G e Manu Chao.
2: Estate. San Marino. Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Canzone usata, strausata, mi ricordo a fine degli anni 90, sì, nel 900, evidentemente, questa UDU di Touch and Go, vabbè, la domanda era sempre quella. Va bene, va bene. Allora, 17 e 10 minuti prima, mentre ho intravisto la figura imponente di Mirko Zani, per cui questa cosa mi tranquillizza, perché è lui che avrà modo di collegarci con noi dalle 18 in poi, direttamente dai campi da gioco da tennis di Fonte dell'Ovo San Marino, per gli internazionali Open Challenger 125, che, lo ripetiamo, seguiamo in diretta in quanto media partner. E non solo vi daremo risultati in tempo reale, ma soprattutto le cose che a noi piacciono di più, un po' di colore, un po' di movimento, tutto quello che c'è da fare, e lui sicuramente ci farà respirare l'aria appunto della terra rossa. Tutto questo avverrà appunto fra un po', dopo le 18. Intanto, fra poco, a proposito di classifiche, ci sono quelle per arrivare primi, e invece in altre in cui forse, dico forse, sarebbe meglio rimanere un po' più indietro, è quella dell'overtourism, o meglio del rischio dell'overtourism, cioè sovraffollamento turistico che c'è in molte città d'Italia. Classifica delle città che sono più a rischio da questo punto di vista. Avrete e avremo delle sorprese, per me per primo. Intanto non è una sorpresa goderci la musica di Giulio e Biagio Antonacci.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

Allora, sì, un po' siamo al top del mondo qui in Repubblica, anzi noi proprio in postazione qui a Radio San Marino siamo altissimi, questa meravigliosa location che ci permette di guardare tutta quanta la costa e anche l'interno. Detto questo, a proposito di turismo, perché San Marino vive anche di turismo, c'è questa classifica in cui bisognerebbe fare il tifo per non entrarci, perché la classifica dell'over tourism, cioè quelle località che sono prese d'assalto veramente parecchio dai turisti, che poi rendono la vita piuttosto difficile per chi ci vive, ma anche per gli stessi visitatori. Bene, questa classifica vede, se siete curiosi, in fondo è tra le città Roma, la capitale italiana, che evidentemente ha un peso di visitatori, potete immaginarlo, altissimo, non solo d'estate. D'estate ovviamente raggiunge livelli davvero importanti, è questa. Al secondo posto, io non l'avrei mai detto, ma troviamo Livorno. Sì, sì. Ma pare che negli ultimi anni sia sempre più attrattiva perché c'è turismo balneare e anche un approdo croceristico, l'ho scoperto adesso. Poi troviamo altre grandi città d'arte come Firenze, che dire, una delle mete più amate del mondo, ovviamente nei mesi estivi si riempie letteralmente di visitatori e a volte può essere difficile, insomma, sia visitarla che viverci. Altro curioso, curiosa presenza è sul podio, al terzo posto, dove troviamo Bolzano. Eh sì, perché attira un sacco di turisti, perché ci sono le montagne, perché la stessa città è interessante, quindi non sapevo, è una località particolarmente gettonata. Medaglia d'argento per Venezia, e beh, che dire di Venezia? L'overtourism là è un tema costante, è una questione quotidiana, ci sono i residenti che stanno veramente impazzendo per convivere, insomma, con la folla che vogliono visitare questa grande città. Però, amici, è il primo posto che è non solo una sorpresa, ma anche qualcosa che ci fa poco piacere, scoprire che al top di questa infausta classifica c'è la patria della Riviera. Proprio così, c'è Rimini. Sì, sì. Rimini guida la classifica delle destinazioni italiane più esposte al sovraffollamento turistico per quest'estate 2026. Questo è, insomma, è il rovescio della medaglia del successo, potremmo dire. Pensate che oltre la metà degli europei continua a indicare proprio il bel paese come la meta ideale per le vacanze. Quindi, per il turismo, l'economia è una vera sfida. Dovremmo trovare un equilibrio, come si dice, tra accoglienza e qualità della vita. E allora, visto che abbiamo scoperto che Rimini è al top di questa classifica, lo chiedo a voi. Ecco, quando una località è troppo affollata, vi piace lo stesso perché c'è atmosfera? Oppure dopo un po' vi passa la voglia, cercate dei posti più tranquilli? Fatemelo sapere, 335 104 1027.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Mamma mia, è veramente struggente ogni volta che sento questo finale di canzone con Angelina Mango e Marco Mengoni. 17:27, però a questo punto, a proposito di cose che ci fanno bene all'anima, perché sono dei balsami per la nostra anima, arriva la voce meravigliosa di Emery Fredrickson, dei Roxette, che purtroppo ci ha lasciato troppo presto. L'unica cosa bella è che quando ci vogliamo rifugiare nella sua meravigliosa voce, ripeschiamo le classici di Roxette. Questa è Wish I Could Fly su Radio San Marino.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco!
1: A San Marino Outlet lo shopping è un'esperienza da vivere. Sono arrivati saldi in oltre 50 boutique, con sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet. Coccinelle, Liu Zhou Uomo, Under Armour, Twinset, The North Face e tanti altri. E tutti i venerdì, concerti e shopping fino a mezzanotte. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
2: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Black Jack. Black Jack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Black Jack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Black Jack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
3: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
4: Tre giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19esima edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
0: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: Ogni sabato sera dalle 22, Lost and Found. 4 ore non stop con la miglior musica dance selezionata e mixata da Fabio Corifaz. Lost and Found, solo su Radio San Marino Classic.
5: Avete presente quella sensazione di quando ci si trova a parlare d'amore? Si finisce per dire sempre le stesse cose, frasi fratte, o al contrario facciamo una fatica tremenda a trovare la misura giusta per scegliere quello che sentiamo davvero. Quindi noi facciamo tutto, affidiamo la cosa a Saif, che lo fa in una maniera molto particolare, senza filtri, senza retorica, insomma racconta le cose autentiche che tutti quanti viviamo ma che raramente riusciamo a dire. Questa è Parlare d'Amore.
6: Ascolti i successi.

0: Parlare d'amore.
1: L'ha fatto Saif, vero? E l'ha fatto benissimo. Parlare d'amore qui su Radio San Marino, tra le nostre novità di questo periodo, perché anche in piena estate ci sono delle cosine carine da proporvi. Prima, a proposito di cose interessanti, la classifica sulle città dell'overtourism. Abbiamo detto che Rimini è al top di questa classifica tra quelle più gettonate, ma anche di contro iperaffollate. E guarda caso, qualche messaggio al 335 104 1027 da Rimini mi è arrivato, quindi do la parola subito a Marco, che dice che lavora in un albergo e dice che il turismo è il nostro petrolio. Certo, ad agosto il traffico è infernale, trovare parcheggio è un'impresa, ma preferisco una città piena che una città vuota, come la canzone di Mina. In effetti, Marco, hai centrato il punto, perché ovviamente queste sono zone ad alta vocazione turistica, la Riviera, la Repubblica di San Marino, si sa che l'estate è fondamentale. La sfida, diciamo, che sarebbe riuscire a far convivere il lavoro con una città ancora vivibile. Ma siamo, secondo me, sulla rotta giusta, dai, siamo positivi. Intanto noi ci rinfreschiamo con tre successi di fila con la Summer Compilation. In arrivo Gaia con Bossa Nostra, Black Eyed Peas, Bailar Contigo, cominciamo con un classico degli anni 90.

0: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
1: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
2: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
3: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: A San Marino Outlet lo shopping è un'esperienza da vivere. Sono arrivati saldi in oltre 50 boutique, con sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet. Coccinelle, Liu Zhou Uomo, Under Armour, Twinset, The North Face e tanti altri. E tutti i venerdì, concerti e shopping fino a mezzanotte. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
6: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 30 luglio il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
7: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
8: Allora, il 1987 per i Fleetwood Mac è importante perché tornavano dopo un lunghissimo silenzio. Loro erano una band che nasceva addirittura negli anni 60. La cosa bella è che scalarono le classifiche in maniera profondamente inaspettata, con un album che era pieno di hit, una più bella dell'altra. E oggi noi ci gustiamo questa Big Love, Fleetwood Mac.
9: Rivivi insieme a noi le

Due minuti dopo le 18, amici e amiche di Radio San Marino, ancora ben trovati, buon pomeriggio, temperatura di 28 gradi qui nella nostra postazione centrale. Mi domando come sarà invece a Fonte dell'Ovo, che è la sede degli internazionali di tennis ATP Challenger 125, un'edizione veramente pazzesca che stiamo seguendo già dallo scorso fine settimana, con tante novità, tra cui questo montepremi, lo ricordiamo, veramente notevole, 200.000 euro. Sarò venale, ma insomma, vabbè, non solo di questo parleremo, perché fra poco cominceremo con i nostri collegamenti con Irol e con Mirko. Intanto c'è Bruno Mars.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Negramaro, parlami d'amore, ma adesso noi non vi parleremo d'amore, o meglio sì, amore per lo sport, amore per il tennis, amore per Mirko Zani, oggi è tutto un ciclamino, non esageriamo, adesso non esageriamo.
1: Esatto, stia comodo, Recibo, sì, che non è il caso di... No, no.

0: No,
1: assolutamente.
0: Non esageriamo. No, per lo sport sicuramente, per il tennis, perché giusto per ricordarlo, ma lo, immagino lo sappiate, sì, i 33esimi internazionali di tennis di San Marino hanno preso il via, noi li stiamo seguendo, siamo media partner e a questo punto io do la parola a lui perché insomma è lì per quello. Si guadagna la pagnotta, signor Zani. No.
2: Eh beh, mi sembra anche giusto, hai fatto bene a dirmelo che sono iniziati, perché io aspettavo ancora, dicevo che iniziavano più avanti. Allora intanto buona serata, ben trovati da Mirko Zani e da Irol, che
3: ciao
2: qua
3: a tutti.
2: Qua al mio fianco fa finta di lavorare come al solito, ecco. Siamo al centro tennis Casa di Risparmio di Fonte del Lobo a Montecchio, dove si sta svolgendo, come diceva giustamente Gigi dallo studio, la 33esima edizione degli Open di San Marino. Sentivo prima che parlavi, facevi un breve accenno alla temperatura, Gigi. Noi pagheremo per avere 28 gradi, perché qua sotto al gazebo dove ci troviamo noi sicuramente la temperatura è più alta. Però la giornata è bellissima, non c'è una nuvola a pagarla e questo è di buon auspicio per le partite che arriveranno.
0: Ecco, c'è anche questo aspetto che non bisogna dimenticare. Noi soffriamo, ma per i tennisti, voglio dire, ci vuole bel tempo. Sarà una settimana, come bene sappiamo, con temperature in ascesa, quindi preparatevi ancora per un po'.
2: Beh, questo sì, però se naturalmente il tempo concede queste giornate è bellissimo godersi una partita di tennis, poi di quelle fatte tra persone che sanno giocare, mica come tra me e Irol, che per esempio non ci verrebbe a vedere nessuno. Senti, in questo momento si sta giocando una partita tra
3: Polijak e Basilashvili, che
0: come l'hai detto bene,
3: credo, spero. No, sono in parità al momento adesso queste squadre, e la cosa bella è che sul centrale questi due
2: squadre,
3: sì,
2: certo.
3: E sul centrale c'è già un po' d'ombra, quindi il pubblico sta già un pochino, lo vedo che stanno tirando dei sospiri di sollievo, li vedo più tranquilli adesso, fino a poco fa batteva il sole cocente.
2: È bellissimo, anche perché ieri devi sapere, Gigi, che ha confuso i giudici di linea con i guardaline.
0: Beh, la linea c'è.
2: Sì, la linea c'è, ma non c'è il guardalinea nello tennis, c'è il giudice di linea.
0: E io non faccio il puntiglioso, Zani, voglio dire. Sì. Vabbè, dunque, detto questo, invece, dicevi, le partite sono ancora in corso, per cui immagino ci aggiornerete passo passo nel corso dei vari appuntamenti che faremo insieme oggi.
2: Certamente, se posso permettermi, ti dico che la partita di punta della giornata odierna è quella tra Müller, che è stato il vincitore del 2024 del torneo, e Cecchinato, che è uno tra i candidati alla vittoria finale del torneo. Quindi direi che è proprio una partita veramente bella, veramente importante, e inizierà tra le 18:45 e 18:19.
3: Forse anche un po' più tardi, vedremo.
2: Forse un pochino un po' più tardi.
0: No, perché ricordiamo che saremo sempre in contemporanea con gli internazionali di tennis per tutta la serata fino, immagino, alle 22. Me lo volete confermare?
2: Te lo confermiamo.
3: Confermiamo.
2: Fino alle 22 saremo in diretta e vi aggiorneremo di quello che sta succedendo qui a Fonte del Lobo.
0: Naturalmente. Quindi prossimo appuntamento fra poco, ragazzi. Buon lavoro fin da adesso e noi intanto continuiamo con la musica, cioè Harry Styles.

Questa è la canzone Dopo Sole del pomeriggio alle 18:20, perché ci vogliono quei momenti un pochino più rilassanti, grazie a Robbie Williams, che riesce sempre a alternare momenti scanzonati e altri invece quando fa le cose per bene, seriamente, mettiamola così. Come serissimi sono i nostri amici colleghi che sono a Fontenellovo, al Centro Tennis Cassa di Risparmio di San Marino, per gli internazionali di tennis che stiamo seguendo live, così sarà per tutta la settimana. Non passerà molto tempo che torneremo ad ascoltarci e quello che dicono, insomma, da quelle parti, perché noi siamo qui, io sono qui con la testa, col corpo, ma diciamo col cuore sono assolutamente da quelle parti, quindi torneremo a sentire live quello che sta accadendo negli spalti, ma anche e soprattutto dove si gioca, sui campi di gioco. Intanto su San Marino c'è The Bowser.

0: Sì, le loro forse saranno brevi, invece la nostra è una lunga storia d'amore per il tennis questa settimana, in modo particolare perché stiamo seguendo gli internazionali di San Marino. Nuovamente in linea quindi al centro tennis di Fonte dell'Ovo, Casa di Risparmio di San Marino. Chi mi risponderà? Sarà Mirko o sarà Irol? Scopriamolo insieme. Chi c'è?
1: Allora, io...
2: Aspetta, non abbiamo ancora fatto...
0: Bim bum bam.
2: Va bene, ti rispondo io. Allora, è la settimana più importante dell'anno, cioè dal punto di vista tennistico sicuramente per il Titano è la settimana che vede gli internazionali di tennis che stanno crescendo. Gigi, la caratteristica di questo torneo è che da quando è nato nel 1988 è stato sempre un crescendo, tutti gli anni hanno sempre introdotto qualcosa di nuovo, hanno sempre introdotto delle novità e è cresciuto sempre di notorietà. Poi i giocatori che hanno partecipato e che hanno vinto l'anno dopo li abbiamo visti anche nelle zone alte dell'ATP, cioè della classifica mondiale del tennis. Per esempio quest'anno c'è una grossa novità, Irol.
1: È vero, allora abbiamo detto già più volte che in pratica c'è un addio ai giudici di linea, che è praticamente definitivo, lo vediamo anche da questo Challenger di San Marino. Si utilizzerà la chiamata elettronica, c'è una stanza che hanno adibito con, non lo so, ho visto 20-25 persone che stanno lì a fare mille cose con i computer, i telefoni, tutto è digitale. Al momento.
2: Esatto. Si chiama Occhio di Falco ed è praticamente una macchina che, è come nel calcio, serve per vedere se la palla ha interamente superato la linea, quindi è gol. La stessa cosa succede nel tennis, ovvero se anche perché tu sai, Gigi lo saprai senz'altro perché tu da vecchio giocatore di tennis
0: assolutamente
2: hai partecipato a Wimbledon più di una volta, io lo so, tu non lo vuoi dire perché sei...
0: Ma anche Roland Garros non mi avete visto, ma vabbè, dai, siete veramente poco attenti. Vabbè, no, dici cosa ci interessa.
2: Allora, la cosa bella del tennis è che la pallina, anche se tocca di un millimetro la linea, è buona, è assolutamente buona, cioè come nel calcio la palla deve essere tutta oltre la linea per essere dichiarata fuori. Poi adesso cominceremo piano piano anche a raccontarvi un po' di regole, perché per esempio ci sono delle persone che si hanno chiesto come mai quando si fa la battuta, sai che la battuta è prima palla e seconda palla, nella prima palla molte volte dice vabbè bisogna rifarla, ma molte volte si rifà solo una palla, a volte se ne rifà due, è il famoso net. Poi spiegheremo che cos'è, guarderemo anche delle regole che non sono proprio famosissime e che qualcuno ancora non conosce molto bene, e poi speriamo di riuscire a catturare, perché ho visto girare un maestro di tennis molto molto bravo che allena proprio i ragazzini che devono poi cominciare a fare l'agonistica in questo sport.
0: Ragazzini, allora vado io, insomma, mi prenoto per una serie di lezioni, dai, dimmi se ha dei posti liberi, arrivo.
2: Per bacco, beato te che lo puoi fare. Io penso per sei mesi sono fuori.
0: Ma vedi che roba. Invece fra poco ci sarà, invece, perché torneremo nuovamente a darti la linea, ci racconterai quello che succede in tempo reale e tu ovviamente Irol, insomma la nostra squadra compatta di Radio San Marino a Fonte dell'Ovo. A dopo, ciao ragazzi.
2: Ciao Gigi, okay. Grazie.
3: Una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco. L'acqua è preziosa, proteggila con semplici gesti.
4: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
3: L'acqua è preziosa, non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
5: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 30 luglio il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
6: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
7: Dal 13 luglio al 2 agosto, coccolino ammorbidente 45 lavaggi a soli 2,99 euro.
8: Lo sai qual è il numero perfetto?
9: Il 3. Non c'è 2 senza 3. I 3 desideri, i posti sul podio.
8: Sbagliato.
9: Ma come?
8: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo Team Vision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più, 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi e dopo l'estate uno sconto di 2 euro per sempre.
10: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
11: 3 giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19esima edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
12: Nonna, sono io. Ho cambiato numero. Ho avuto un incidente. Mi servono 1500 euro subito. E ti prego, non dire niente a nessuno. È urgente.
13: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
14: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
13: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
15: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
16: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
0: Se c'è un artista che nel corso del tempo è riuscito a cambiare pelle ogni volta, sorprendendoci, ecco, quello è Achille Lauro. L'ha dimostrato tante volte, ma adesso in questo periodo ci sta deliziando con delle canzoni decisamente più intime, con delle ballad che mettono un po' da parte quelli che sono stati gli eccessi del passato. Quindi largo alle emozioni con questa canzone che ci fa bene, perché ogni tanto è giusto rallentare il ritmo anche se si gioca a tennis. L'Achille Lauro, la città degli angeli.
17: Ascolti su

Lui riesce veramente a toccare le corde più intime di noi, soprattutto perché è credibile. Niente di edulcorato, niente di zuccheroso. Insomma, l'amore 4.0 decisamente. Achille Lauro, 18.37. Vi ricordo che siamo sempre in ping pong con il grande tennis internazionale, appunto con il Challenger 125 Open di San Marino. E infatti non passerà molto tempo che torneremo a sentire in diretta proprio le voci da lì, di chi è sul posto, in loco, nella location, ovvero Fonte dell'Ovo al centro tennis e Cassa di Risparmio, per sapere quello che succede negli ultimi minuti. Intanto adesso ci gustiamo un po' di musica, tre successi di fila che non fanno male. In arrivo Merck & Cremont con Partenope, P&John, Set Adrift. Cominciamo con Charlie Puth e Meghan Trainor.

0: Don con tanto di riferimento, un classico dei Pandal Ballet su Radio San Marino, la radio che senti. Elegante come elegante è lo sport del tennis che questa settimana, insomma, prende tutta la nostra attenzione, come giusto che sia, con gli internazionali Open di tennis e Challenger 1925, stiamo andando un po' oltre. E a proposito di eleganza, c'è quella persona elegantissima di Irol. Buona serata, ciao, eccoti alla linea.
1: Buonasera Gigi, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Sono in ottima compagnia, come ben sai. C'è il nostro Mirko Zani che sta spaccando in queste prime ore di tennis. Te lo volevo dire perché...
2: Non è vero.
1: No, te lo posso...
2: Cioè, non... Sta spaccando non è bellissimo. Ai miei tempi quando uno spaccava non era...
0: Cioè, ma tu devi dirlo l'accezione di Irol, devi capire quello.
1: Okay, perfetto. Sta facendo un ottimo, insomma, lavoro. Anche vedo che tante persone che ci conoscono vengono a salutarci. È venuto poco fa il direttore del torneo Nicola Lombardini, che tornerà più tardi anche ospite a questi microfoni proprio per raccontarci come fa in questi giorni, un resoconto di quella che è la giornata e quello che ci aspetta il giorno successivo. Mirko, per il resto le partite stanno andando e tra un po' vado a rimediare anche qualche tennista, così ci hanno detto.
2: La partita che si sta svolgendo adesso addirittura è un caso, è il secondo credo dall'inizio del torneo, è arrivata al terzo set perché è terminato 1-1 e tu sai che quella vittoria è al meglio dei due set, quindi al terzo set vuol dire che i primi due se la sono spartita, i due giocatori che stanno giocando. Allora io invece volevo fare una piccola nota di colore, però è una cosa che mi inorgoglisce tantissimo, perché noi di Radio San Marino viviamo anche di queste piccole grandi emozioni e ci fermano delle persone, ci fermano molta gente e ci fanno i complimenti per la musica.
0: Avevo pensato fossero i gendarmi che vi hanno fermato quelli.
2: Adesso Gigi aiutami, io non ricordo esattamente chi si occupa della musica Radio San Marino, però bisogna che qualcuno gli porti i complimenti, perché qui stanno facendo veramente i complimenti per la musica.
0: Ce la stiamo cantando e ce la stiamo suonando tra di noi, va bene, chiudiamola qui.
2: No, non è vero, lo dicono
0: gli altri. Va bene, lasciamolo dire agli altri, va bene.
2: Io faccio il trombone, faccio il megafono.
0: Lasciamo stare questi aggettivi, dai, scherzi a parte, ci collegheremo ancora fra poco perché vogliamo sapere sempre tutto in tempo reale, in presa diretta. Così come vi facciamo vivere gli internazionali di tennis e nessuno. Grazie ragazzi, a fra pochissimo.

0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Settembre, due settimane.

Se vi dico estate 1982, cosa pensate? Eh sì, il mondiale di calcio. Vabbè, ma oltre questo arrivavano anche delle canzoni un po' fuori dagli schemi. Un titolo curioso, ma questo pezzo aveva anche un ritmo contagioso e uno strano slang italiano improbabile raccontato da quattro ragazzi tedeschi. Spliff!

0: Le tre sale del club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Invece alle 19 torna l'informazione.
2: Radio San Marino. Le notizie.
3: Buonasera da Nicole Ciotti. In apertura la visita di oggi della reggenza alla colonna di chiusi della Verna. Prima di raggiungere la struttura, i capitani reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva hanno percorso la strada intitolata Don Peppino, che ricorda lo storico parroco di Serravalle a un anno dalla sua scomparsa. Al centro dell'evento la spiritualità di San Francesco, in un luogo cardine della vita del santo di cui quest'anno ricorre l'ottavo centenario. Per l'occasione l'artista sammarinese Cristian Ceccaroni ha donato al santuario il ciclo pittorico Il cammino di Francesco. Ora la politica. Domani Motus Liberi respinge l'ipotesi di un referendum sull'accordo di associazione con l'Unione Europea dopo 2 anni dalla sua applicazione. Secondo il partito, un eventuale voto contrario aprirebbe lo scenario di una San Marino exit dopo aver già sostenuto costi e adeguamenti. Per questo motivo chiede che la consultazione si svolga prima della firma, concedendo qualche mese in più per informare i cittadini. A Bologna nasce la prima Rider House comunale. Spazio pensato per offrire un luogo di sosta, ristoro e assistenza a chi lavora sulle piattaforme di consegna. La struttura mette a disposizione dei rider acqua, wifi e punti di ricarica per telefoni e biciclette elettriche in un'area dove sostare senza obbligo di consumazione. Da settembre sarà inoltre attivo uno sportello sindacale per fornire informazioni su diritti, tutele e contratti. Gli esteri. La Russia vuole l'arresto di Pavel Durov, fondatore e CEO dell'app di messaggistica Telegram. Durov è accusato di favoreggiamento del terrorismo e nei suoi confronti sarebbe stato emesso un mandato di arresto internazionale. La notizia è stata diffusa dai servizi di sicurezza russi. Nato in Russia nel 1984, Durov si troverebbe attualmente in Francia. Lo sport con il tennis. Il San Marino Open entra nel vivo con gli ottavi di finale che hanno già visto un risultato a sorpresa. Salta la testa di serie numero 7 del tabellone, Ugo Dellien, costretto al ritiro per un infortunio al tendine d'Achille. Ne approfitta Prado Angelo, che vince il derby boliviano e accede ai quarti di finale. Il giovane 21enne, grazie a questa vittoria, sale al best ranking in classifica. Al turno successivo incontrerà il vincente della sfida tra Facundo Diaz Acosta e Francesco Forti. Tutti gli aggiornamenti sul sito di San Marino RTV, scaricate la nostra app e seguiteci anche sui social.
2: Radio San Marino. Meteo.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sull'Emilia Romagna si prospetta un'intensa e prolungata ondata di caldo africano che si protrarrà almeno fino alle giornate del 5-6 di agosto, quindi situazione stabile con caldo che raggiungerà picchi anche di 40 gradi in pianura con afa, specie lungo le coste nei grandi centri urbani, piuttosto pronunciate, che renderà il caldo a tratti opprimente. Rimanete aggiornati, consultate in tempo reale l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Infatti avete sentito poc'anzi l'aggiornamento news con anche un contatto, un link per il tennis che stiamo seguendo in diretta. Ovviamente parliamo del torneo ATP Challenger 125, tutto quanto live su San Marino RTV, ma soprattutto su Radio San Marino, perché vi fa vivere le emozioni, diciamo così, tutto attorno ai campi. Grazie a Mirko, grazie a Iro, con i quali ci collegheremo fra poco naturalmente, perché ci sono sicuramente nuovi aggiornamenti in tempo reale, loro sono lì per quello e noi ci fidiamo, e questo arriverà veramente fra qualche istante. Intanto tuffiamoci, ripartiamo in quest'ora con Gigi Restivo, ma soprattutto con M. Fabri Fibra.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti.

0: La vita è come un otto volante, diceva Ronan Keating, proprio vero, ti porta su e giù, destra e sinistra, ti può portare per esempio a Fonte dell'Ovo, nei campi di tennis del centro tennis di San Marino da Castel di Risparmio, perché è una grande settimana specialissima per gli appassionati di tennis e non soltanto, appunto, con gli ATP Challenger 125. È un grande esperto di tennis e sicuramente, Mirko, io sono sempre più abbacinato dalla tua competenza, quindi mi genufletto e tiro subito la linea.
1: Meravigliosa questa cosa. Io non so un rollcaster dove lo potresti parcheggiare qua, perché è tutto pieno, però sicuramente se uno arriva col rollcaster è anche, non passa inosservato. Gigi, in apertura di questo collegamento io sono in grado di darti già il risultato della partita che vedevo posto Polijak, il croato, a Basilicpili, che è il georgiano. È stata una vittoria per il croato in rimonta, perché il primo set se l'era portato a casa il georgiano per 7-6, poi Polijak ha imposto il suo gioco portandosi a casa gli altri due set per 6-3, 6-4. Quindi alla fine della partita Polijak ha vinto per 2-1 su Basilicpili, e questo è il risultato, il primo risultato del pomeriggio. Siamo tutti in attesa, ti dicevo, c'è fermento per il big match della giornata di oggi, che rappresenta l'ascesa in campo di Muller, che è francese, che ha vinto l'ATP di San Marino nel 2024, e Cecchinato, che, come dicevamo prima, è uno dei candidati, o almeno gli addetti ai lavori lo indicano come uno dei possibili vincitori finali del torneo. E la partita dovrebbe iniziare tra pochissimo, e queste sono più o meno le aspettative qua. Poi c'è bellissima della cosa, ti posso raccontare un episodio che ho imparato in queste ore proprio. Tu sai che Federer, Roger Federer, lo svizzero campionissimo, che è sempre stato indicato come uno dei campioni col più alto savoir-faire del tennis, non ha mai rotto una racchetta. Non è vero,
0: però, non è vero, però si dice, una leggenda.
1: Noi abbiamo imparato che ha rotto una racchetta, lo ha fatto durante un torneo, però purtroppo anche lui ha perso le staffe e ha spaccato una racchetta. Ne ha rotta una sola in tutta la sua carriera, perché quindi non è che si è lasciato andare.
0: L'importante è che non finisca in testa qualcuno, sicuramente no, ovviamente, comunque rimane un signore come tutti i giocatori di tennis, che sono veramente dei gentleman. Carissimo, allora io ti lascio fra poco col tuo e-roll, quindi praticamente si riforma la coppia, ma un po' a distanza, insomma, ve la giocherete, esatto. Lui dallo studio centrale e tu sempre lì appollaiato, o per così dire, insomma, a presidiare la nostra postazione. Grazie, sì, noi ci sentiamo con calma domani se vuoi, eh?
1: Grazie Gigi, grazie del supporto, appuntamento a domani. Intanto sta arrivando il buon Iro, se trova la sede della RTV dovrebbe cominciare tra poco lui a fare i collegamenti.
0: Ma non c'è dubbio.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Ah!

0: Beh, il concetto mi pare ben esplicato, grazie Gail. E invece ci sono artisti giovani che hanno una capacità, cioè riescono a raccontare delle emozioni molto molto semplicemente, ma poi è facile riconoscersi. Vi presento Settembre, che è un ragazzo, una delle voci più interessanti del nuovo panorama italiano, che è tornato con un brano che parla sì di tempo, di ricordi, di quei momenti che magari sembrano brevi, ma che dentro lasciano qualcosa. Appunto, 2 settimane, Settembre.
1: Ascolti i successi di

Da Icaro in poi il sogno di volare non è mai mancato nell'essere umano. Con la musica si può, e anche grazie a Tom Petty che ci regalava questa canzone nel 1991. Tom Petty è un artista purtroppo scomparso da pochi anni, giovanissimo, ma con una grandissima qualità musicale che ogni tanto è bello riascoltare. Questo è il nostro piatto principale della giornata, della serata: musica e sport, tennis in particolare, perché si continuerà, lo ricordiamo, fra pochissimo con i nostri ping pong tra qui dallo studio centrale e con il centro tennis Casa di Risparmio di San Marino per seguire gli ATP Open di tennis Challenger 125. Lo farete fra poco qui, a proposito, da questo microfono con il nostro Irol, e lì abbiamo lasciato invece, spero positivamente, Mirko, spero per lui, perché comunque è una bellissima cosa. Divertitevi, ciao da Gigi, ci sentiamo domani, ciao.

0: Radio San Marino.
1: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
2: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
3: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
7: Dal 13 luglio al 2 agosto, Foxy carta cucina due rotoli a soli 1,69 euro.
8: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
9: Lo sai qual è il numero perfetto?
10: Il 3. Non c'è due senza tre, i tre desideri, i posti sul podio.
9: Sbagliato.
10: Ma come?
9: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo Team Vision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più, 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi e dopo l'estate uno sconto di 2 euro per sempre.
10: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
11: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 30 luglio il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
12: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
13: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
12: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
14: C'è il vostro Hero sulla radio che senti. Salutiamo tutti gli ascoltatori, gli amici, anche colleghi connessi dal centro tennis di Fonte dell'Ovo. Ringraziamo Gigi che ritroveremo domani sempre nella fascia pomeridiana. E tra pochissimo appunto ci ricollegheremo con Mirko Zani. Intanto ne approfitto per salutare Cristian, Marco, Aurora, Elisa. E questa sera Radio San Marino avrà il sapore del tennis, del divertimento, collegamenti, curiosità riguardo questi internazionali che si terranno fino a domenica. Qua nell'Antica Repubblica ci sono intanto anche eventi, sia sul campo da tennis, tipo quello di domani sera che sarà un Players Club, poi ce ne parlerà meglio il nostro Mirko Zani, e poi lo SMIAF che prenderà il via l'ultimo giorno di luglio e poi anche nel weekend 1 e 2 agosto. 335 104 1027 è il numero di riferimento per i vostri messaggi scritti o vocali. Naturalmente protagonista la musica e partiamo da Francesco Gabbani che ha droppato una hit estiva un po' funkeggiante, si intitola Summer Funk. Tutto pronto per partire.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: Vero, vero.
1: Mi hanno montato un maxi schermo proprio davanti, sai, vicino al furgone degli hamburger.
0: Esatto, che conosciamo bene.
1: C'è un furgone degli hamburger che è sempre chiuso.
0: È la loro fortuna, è la nostra.
1: No. Sì, anche perché io avrei già portato il microfono là dentro, cioè io in questo momento ti sarei trasmettendo da dentro il furgone degli hamburger. Però voglio dire, c'è questo furgone degli hamburger sempre chiuso, non si vede nessuno. Di fianco c'è un maxi schermo che sta trasmettendo la partita che si sta svolgendo sul centrale, e ogni tanto butto l'occhio perché effettivamente mi piace veramente molto. A me
0: benissimo.
1: Piace il tennis.
0: Piace molto anche a me. Anche il pulled pork non è male, bisogna ammettere.
1: Non so che sport è, però sicuramente avrà i suoi adepti anche lui.
0: Noi ci ricolleghiamo tra poco con il centro tennis Fonte dell'Ovo. Ringraziamo Mirko.
1: Come direbbero quelli bravi, da Fonte dell'Ovo è tutto, la linea allo studio.
0: Perfetto. Andiamo avanti con la musica qua dalla radio che senti. È il momento della nostra Summer Compilation. Ci ascoltiamo tre brani non stop. Ci sono Giselle con Dimanche Midi Pill, Mika We Are Golden. Si parte con Paulina Rubio. A tra pochissimo.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Malcolm Todd, Earrings.

Dalla New Play alla nostra collection, facciamo un salto indietro nel tempo prima di ricollegarci con gli internazionali di tennis a Ponte dell'Ovo. Andiamo nel 1993, What is Love? Hathaway. Diciamo grazie al Saturday Night Live e al film Night at the Roxbury, questa canzone che è diventata un classico. Hathaway.

0: Riparte una nuova ora insieme sulla radio che senti. Io sono Irol, siamo collegati con gli internazionali di tennis a Montecchio, c'è il nostro Mirko Zani. Mirko, stavo pensando, no? Hurt Me, no? Questa canzone, What Is Love, probabilmente è la racchetta che sta parlando con Cecchinato, vero? Don't hurt me, no more.
1: Allora, intanto bentornati al centro tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell'Ovo a Montecchio, dove si stanno svolgendo i 33esimi campionati del mondo. I 33esimi internazionali di tennis di San Marino, campionati del mondo chiamati. Va bene, no,
0: europei.
1: La cosa bella è che gli europei, sì, stanno arrivando gli applausi dal centrale, perché noi siamo abbastanza vicini al centrale, stanno arrivando gli applausi, poi vai a controllare e sono gli applausi quando Cecchinato fa un punto o quando Müller butta la palla fuori. Devo dire che Müller gioca contro due, cioè gioca contro Cecchinato e contro, naturalmente il pubblico non è dalla sua parte, questo bisogna riconoscerlo, però fino a questo punto si sta comportando veramente bene, è un cliente piuttosto duro. Intanto siamo 40 pari e 4 pari nel terzo set, questo è il risultato, quindi parità assoluta, ed è proprio indice di quello che sta avvenendo sul centrale, cioè una partita proprio giocata punto su punto con botta e risposta, ed è veramente molto molto molto bello.
0: La sto anche seguendo, Mirko, e comunque Müller è abituato a questo clima qua agli internazionali di San Marino, anche perché ovviamente essendo francese contro gli italiani, parlavamo prima della sua vittoria contro Fognini. Sai che non è detto che questo clima possa invece aiutare, no? Il fatto, no? Di volere una rivalsa, di alle volte sì, ok, aiuta il pubblico quando ce l'hai dalla tua parte, ma può aiutare anche quando sei fuori casa averlo contro, perché no, ti dà modo di dimostrare ancora di più quello di cui sei capace.
1: Beh, sicuramente abbiamo già detto più volte che il tennis è uno sport di testa, quindi devi essere molto concentrato su te stesso, anche per questo ti do un assist, anche per questo viene richiesto l'assoluto silenzio

0: in campo mentre si gioca, nel momento delle battute, perché proprio i giocatori hanno bisogno di avere questo silenzio per potersi concentrare al meglio su quello che devono fare, e qualsiasi cosa succeda può disturbare, quindi molte volte vengono allontanati anche degli spettatori, si vede che partono gli steward e allontanano delle persone. Fino adesso qui a San Marino non mi risulta sia successo, però di solito nei tornei che si vedono in televisione vedi la gente che parte, sono gli steward che allontanano quelli che proprio lo fanno apposta a disturbare il giocatore che magari non è il loro preferito, ecco.
1: È vero, è vero. Ci riconnetteremo tra poco, Mirko, con gli internazionali per sapere anche. No, è una promessa, anche perché vogliamo sapere come finirà questa partita. Intanto c'è un attimo un break, una piccola pausa, ma sta per ripartire. Siamo agli sgoccioli, sempre in tema silenzio in campo. Ricordiamo tutti lo champagne stappato a Wimbledon e durante la partita Sinner-Alcaraz, ma in Italia si sta facendo riconoscere un personaggio. Lui si chiama Ruth Mysterio e ti lascio intendere che cosa va a fare negli spalti durante i momenti di silenzio.
0: Ha a che fare con le palline, penso.
1: Sicuramente.
0: Va bene, comunque. Va bene, dai. Ci sentiamo tra poco allora.
1: A tra poco, Mirko. Intanto continua la musica sulla radio che senti con un brano che amo particolarmente perché ha due protagonisti che sono il top: Karol G, ma soprattutto Manu Chao, Viaggiando por el mundo.
2: Salida del vuelo con destino a la felicità.

molto calmo sulla radio che senti, c'è il vostro Iroletti a tenervi compagnia e qua è tutto molto calmo. È movimentata invece la situazione agli internazionali di tennis, dove si sta giocando quest'ultima partita della serata sul centrale, Müller contro Cecchinato, ed è veramente un testa a testa ora, 6-7-5 per Müller, e partita che è combattutissima. Tornando a noi invece c'è Neffa, che ha fatto un annuncio top per chi è appassionato di pop, ovvero realizzerà un joint album insieme a Fabri Fibra, oppure l'hanno già realizzato, insomma al momento non c'è una data d'uscita, i due artisti non hanno ancora comunicato quando questo disco sarà pubblicato. C'è un estratto al momento che sta girando in versione live show, perché l'hanno spoilerata a un live questa notizia, e si intitola Jay-Z, questo primo estratto. Ricordiamo anche il rapporto tra Neffa e Fabri Fibra: nel 2002 Neffa produsse gran parte di Turbe Giovanili, l'album d'esordio di Fabri Fibra, poi negli ultimi anni hanno collaborato con Foglie Morte, Hype, fino ad arrivare a questa decisione di fare un album interamente insieme. Allora aspettiamo notizie, naturalmente vi ricordo l'appuntamento con Republic tutte le domeniche dalle 19 alle 20. Prima di tornare agli internazionali, alle battute finali di questo Müller contro Cecchinato, continua la musica sulla radio che senti con questo fenomeno pop britannico degli ultimi tempi. Sto parlando di Sienna Spyro, colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, Material Lover.

0: Cesare Cremonini con Dicono di me sulla radio che senti, c'è il vostro Eroletti a tenervi compagnia. Dall'internazionale di tennis c'è anche il nostro Mirko Zani. Mirko, ci sei?
1: Siamo qua. Buona serata dal centro tennis Cassa di risparmio di Fonte dell'Ovo Montecchio. Si sta ancora giocando sul centrale tra Cecchinato e Muller, è un botte e risposta, siamo sul 6-5 per il francese, si passa da un match point a 40 pari, addirittura a vantaggio in questo momento, c'è il vantaggio Cecchinato e che è al servizio, quindi speriamo che riesca a portare a casa il punto del 6-6 e dopo si partirà con il tie break. Io mi auguro che si possa andare al tie break, sai, il tie break è un po' come i calci di rigore, no? Come nel calcio, insomma, nel tie break può succedere di tutto e quindi speriamo che ci arrivino.
0: Benissimo, invece Mirko, qualche anticipazione riguardo gli incontri di domani? Ci sarà un'altra giornata ricca di tennis?
1: Domani c'è una giornata veramente ricca di tennis e si parte già sul centrale, ci sarà Skatov del Kazakistan contro Vertanen che è un finlandese, poi ci sarà Francesco Maestrelli che è un italiano contro Varillas che è un peruviano e poi domani sera c'è Tiago Montero contro Andrea Pellegrino che è uno degli idoli qua dei ragazzini raccattapalle che hanno detto che secondo loro sarà il vincitore.
0: È vero.
1: Noi intanto qui continuiamo a stare tutti col fiato sospeso per Cecchinato perché la partita è veramente molto bella, tirata punto a punto e vediamo come può andare avanti. Sono ancora 40 pari in questo momento.
0: Benissimo, noi Mirko allora ci risentiremo tra pochissimo per dare un risultato finale di questo match, ok?
1: Se ce l'abbiamo sì, se no vuoi che vada a dire che facciamo basta, ci spegniamo le luci e andiamo a casa.
0: Ti ci vedo entrare in campo e è ora che basta.
1: Adesso facciamo basta, andiamo a casa, dai che domattina bisogna andare a scuola. Va bene, ci sentiamo dopo, dai, ciao.
0: A dopo Mirko. Intanto prosegue la musica sulla radio che senti con un brano che... Ma a parer mio, ma non solo, è uno di quelli che sta andando più in questo 2026. Sto parlando di Another E54 Ultra, questa Talk to You, che è un brano molto anche, possiamo dire, house, dance. E qua nella Riviera Adriatica va veramente forte questo genere. Talk to You, Another E54 Ultra. Ci risentiamo tra pochissimo per un aggiornamento dal centrale di Fonte dell'Ovo.

0: Gianna Nannini, Marrakesh, America Inc. Dal King del Rap passiamo ai King del Tennis, perché da Fonte dell'Ovo c'è il nostro Mirko Zani, giusto?
1: Sì, ma non sono solo questa volta, perché mi ha raggiunto il presidente del San Marino Tennis Club, Christian, che è di casa, ormai è un amico qua a Radio San Marino, e quindi lo accogliamo sempre molto molto volentieri. Senti, Christian era sugli spalti e ha seguito per intero il match tra Müller e Cecchinato. A questo punto scatta una miriade di domande. Quanto tempo abbiamo? Fino alle 11 possiamo
0: stare a parlare. Ma sì, godetevela.
1: Allora, ha vinto alla fine Müller, ricordiamo il punteggio, ha vinto per 4-6, 6-2, 7-5, questo si è arrivato fino al terzo set. Come dicevamo, le partite cominciano a diventare veramente serie e impegnative, quindi si passa spesso e volentieri al terzo set. Con un cliente come Müller però, come, non puoi sbagliare tanto, e Cecchinato questa sera ha sbagliato tanto.
2: Cecchinato stasera, intanto buonasera a tutti, e Cecchinato ha sbagliato abbastanza, stasera aveva il rovescio che proprio non andava. Ha fatto qualche bel punto sporadico, sono stati belli, ma come ci insegna il tennis, purtroppo non vince chi fa i colpi più belli, ma vince chi è più regolare e sbaglia meno. E questo lo è dalla quarta categoria fino all'ATP, quindi vale sempre purtroppo questa regola.
1: Si è preso anche qualche rischio, perché ho visto degli scambi molto rapidi. Il bello di questo torneo è che non ci sono scambi molto lunghi, cioè dopo due o tre scambi, dopo due o tre battute di pallina si cerca di arrivare immediatamente al punto, e questa è una cosa molto bella. Ricordiamo che siamo a 700 metri, la pallina viaggia più veloce anche se siamo sulla terra rossa, e questo è una cosa che favorisce chi ha come campo preferito il sintetico. Ti dicevo, ho visto che Cecchinato ha dovuto prendersi dei rischi su alcune palline, gli è andata bene, perché su alcune palline gli è andata bene, ma non è stato sufficiente.
2: Non è stato sufficiente, perché comunque Müller è un avversario molto difficile da battere, perché è completo, è veloce, è aggressivo, e si notava anche da sopra gli spalti questa grinta che aveva stasera. A ogni colpo comunque metteva una grande voce, mentre invece Cecchinato sembrava un po' sulla difensiva, quindi probabilmente, chissà, quando è entrato in campo, non so se magari è entrato già forse un po' indietro rispetto
0: un
2: a Müller.
0: Un po' gliel'avete anche gufata, un po' gliel'abbiamo
1: non
0: anche
1: è vero.
0: Abbiamo,
2: no,
1: abbiamo,
2: allora io
0: prendo anche io.
2: Io non ho dato responsi su questa partita.
0: Ecco, per fortuna, perché te sappiamo che, insomma, se ti scappa,
2: allora,
0: te.
2: No, dai, ormai l'ho detta ieri, quindi bisogna che la dica anche stasera. Io avevo dato Cecchinato vincitore, quindi
0: no.
2: Anche quest'anno.
0: L'avevi niente, dato l'anno scorso. No. Invece hai dato un altro nome quest'anno. Chi è che ti garbava?
2: No, io avevo dato Cecchinato.
0: Ma
2: ieri.
0: Dai, Cri, però basta chiederti a te queste cose.
2: Basta, cioè. Basta, diventerà una rubrica ora. Le sentenze di Christian.
0: Oppure potrebbe essere una previsione che ormai abbiamo imparato a capire. Va bene,
2: sì.
0: Va bene.
2: Non ascoltatemi.
0: No.
1: Le previsioni di Christian mi piacciono.
2: Le previsioni di Christian invece che di Giuliacci. No, però comunque mi dispiace, perché se ne sono andati via due nomi importanti stasera dal torneo. Peccato. Poi Cecchinato, guarda, ti dico, stasera aveva riempito il centrale.
0: Lo sappiamo.
2: Io l'ho visto come pieno, come, quasi come Fognini quando è stato qua a giocare il suo torneo.
0: Ma sai che, Cri, dicevamo prima che proprio anche Fognini è stato eliminato da Müller, che quella cosa di avere tutto il pubblico dalla propria può essere per alcuni un'arma vincente, ma per altri anche un motivo in più per farsi valere.
2: Ah sì, senz'altro, il pubblico può fare fortuna o anche la sfortuna, dipende poi, sai, da come cambiano anche gli ingredienti della partita durante il gioco. Il tennis è uno sport maledetto, lo sappiamo, no?
0: È vero, poi magari vengono
2: tu che hai cominciato da adesso, da eccolo, poco, ma hai già, sì, hai già capito un po' come funziona il tennis.
1: Beh, lui è già un tennista finito proprio, cioè, aspetta,
0: già smesso
1: finito
0: prima.
2: Guarda, stai parlando con uno che quando gioca a tennis sbraita, spacca le racchette, come ha fatto tra l'altro anche Cecchinato stasera, quindi ecco, mi ci sono un po' rivisto.
1: Ecco, appunto.
2: Bello, oltretutto, però, bello il rumore della racchetta rotta.
1: Bello il rumore della
2: racchetta
1: rotta.
2: Bellissimo.
1: Termina qua l'appuntamento con Christian. ci sono anche dei bambini che ci guardano, ma ti rendi conto?
2: Bambini
1: che
2: non lo fate, bambini non lo fate.
1: Appunto. Allora, nota di colore, nota a margine, è che Müller ha vinto sul servizio di Cecchinato, cioè stava servendo Cecchinato in quel momento, e tutti noi, ti dicevo, speravamo che andasse al tie break, anche perché il tie break è un po' come i calci di rigore, no? Nel calcio, cioè può succedere di tutto.
2: Può succedere assolutamente di tutto. Si è un po' approfittato, diciamo così, della fortuna Cecchinato, perché ha avuto tante volte la possibilità di vincere, però si è sempre mangiato poi il punto finale. Una volta la fortuna ti assiste, due volte ti assiste, poi sappiamo che quando si arriva in quei momenti, a un certo punto poi va chiusa.
0: È così, è così.
2: Noi, e non l'ha chiusa.
0: Noi ci risentiremo domani, ragazzi, non rimarrete lì a dormire, so che tornerete a casa. C'è qualche preview su domani? Io voglio dire ai nostri ascoltatori che se verranno a San Marino agli internazionali di tennis ci sarà anche un post serata con tanto di DJ, giusto Cri?
2: Ci sarà anche, sì, c'è la festa, c'è il player party.
0: Ecco.
2: E quindi domani sarà la serata a livello anche di divertimento. Dopo l'ultima partita ci sposteremo tutti sul campo 7. E okay, lì ci sarà appunto questa bella festa, tra l'altro poi organizzata anche insieme al Club Symbol, che poi a San Marino è una realtà, certo, molto importante. Io non sono sammarinese, quindi però ho visto questa
1: festa.
2: Però
1: lo parli bene.
2: Sì, è vero.
1: Lo parli bene,
2: sì, sì, anche la Esce soprattutto.
1: Sì, sei molto bravo.
2: Sì. E quindi dai, ho avuto modo di conoscere questa festa e quindi io mi aspetto veramente tante belle cose domani sera.
0: Va bene, va bene. Allora
2: oltre poi alle belle partite che ci saranno.
0: E certo, tante partite già dal primo pomeriggio. Venite a trovarci a San Marino agli internazionali di tennis. Io saluto e abbraccio forte il nostro Mirko Zani, che è rimasto lì in collegamento tutta la sera.
1: Sì, va bene, ti ringrazio. Adesso domani ripartiamo. Domani avremo anche, ci hanno confermato che domani avremo anche la presenza di Luca Casanova, che è un maestro di tennis e che è un preparatore atletico dei ragazzi che partecipano all'agonistica, nonché capitano della squadra di serie B e di serie C di Riccione, si può dire, anche se.
2: Ma sì, diciamo.
1: Va bene. Allora, e poi naturalmente Cristian, che non ci abbandona.
2: Poi c'è la rubrica di Cristian, come sempre.
1: C'è, esatto, ci sono le previsioni di Cristian.
2: Sì, esatto.
0: Che è meglio non sentire, però.
2: No, vabbè, le dico più, basta, non le dico più. No, non me le chiedete più.
1: Vi domani adoro, darà, ragazzi, la formazione, chi gioca in porta e chi gioca a centrocampo.
2: Sì,
1: però vediamo un po'.
2: Do la formazione del Milan, va che.
0: Vi adoro,
1: bene,
0: ragazzi.
1: Grazie, buon proseguimento di serata con la musica di Radio San Marino. Ciao.
0: Ciao Mirko, ciao Cristian. Noi torniamo qua in studio e naturalmente, come dicevamo, l'appuntamento è per domani dalle 18 qua su Radio San Marino, con tanti altri incontri e tennisti che, insomma, magari ospiteremo anche i nostri microfoni. Tanti amici, c'è anche la serata dopo le partite. Ma ora la new play, a proposito di musica, e c'è Rove, e quello di Shakerando, che sta crescendo, sta diventando sempre più grande, testi sempre un po' più maturi, ed è uscito questo Paraplu, nuovo singolo. Lui è in giro per il mondo, prende ispirazione dai suoi viaggi, e prima dei saluti, Rove, Paraplu. Ascolti i successi di

Grove con Paraplu sulla radio che senti. Abbiamo avuto i risultati dal centrale, allora vince Müller contro Cecchinato e domani un'altra grande giornata di tennis a San Marino con gli internazionali da Fonte dell'Ovo. Saluto tutti gli amici che saranno lì ad ascoltarci, ma ci ritroveremo domani dalle 18. Ringrazio ancora Mirko Zani che è rimasto vigile per i suoi collegamenti, anche il nostro Gigi Restivo che non ha fatto altro che darci la linea dalle 18 in poi. Non vi lascio a mani vuote ma con una Summer Compilation e vi auguro una buona serata a tutti. A proposito di Summer Compilation, Gaia con Bossa Nostra, Stromae con Toutes les Mêmes e si parte da Burak Yeter, Elodie, Friday Night. Buona musica su Radio San Marino, a domani.

volte Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un gol

0: We're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
3: Novità.
4: San Marino, new play.
5: Malcolm Todd, Earrings.